In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente www.

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: L'altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando ritroveremo inizialmente tempo stabile e soleggiato sull'Italia. Poi durante il pomeriggio infiltrazioni di aria più fresca in quota dall'Europa centrale innescheranno dei fenomeni temporaleschi sulle Venezie, temporali anche lungo la dorsale appenninica, con estensioni di questi temporali durante la serata anche alla costa adriatica, dalle Marche fin verso la Puglia. Le temperature saranno gradevoli al nord e sulle regioni adriatiche, con massime non oltre i 30 gradi. Ancora si farà sentire il caldo invece sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando ritroveremo inizialmente tempo stabile e soleggiato sull'Italia. Poi durante il pomeriggio infiltrazioni di aria più fresca in quota dall'Europa centrale innescheranno dei fenomeni temporaleschi sulle Venezie, temporali anche lungo la dorsale appenninica, con estensioni di questi temporali durante la serata anche alla costa adriatica, dalle Marche fin verso la Puglia. Le temperature saranno gradevoli al nord e sulle regioni adriatiche, con massime non oltre i 30 gradi. Ancora si farà sentire il caldo invece sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
5: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto.

0: 59 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di mobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 tentano di rianimarlo. Il volto a macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre ancora legato, inammissibile denuncia illegale anche per i risultati dell'autopsia, cruciali per capire le cause del decesso. La Croce Rossa intanto difende i volontari, sono sconvolti, hanno cercato di rianimare Fakir utilizzando anche il defibrillatore. Inferiore al minuto il tempo tra la fine del contenimento degli agenti e l'intervento. Bagarre al Senato dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo alzando cartelli con la scritta "fuori le chat". Lo scontro è diventato quasi fisico quando il senatore di Fratelli d'Italia Menia ha strappato il cartello che aveva in mano il collega pentastellato Pirondini. La seduta è stata sospesa. Lo stanno scudando. Meloni faccia rimangiare alla maggioranza quel voto vergognoso, ha detto il leader dei 5 Stelle Conte. Il voto alla Camera è previsto per il 30 luglio. Milano, l'ex direttore della Repubblica e della Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco della città. Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte, ha detto il giornalista nel corso di un dibattito alla Festa dell'Unità in un centro vicino al capoluogo lombardo. Svolta in Medio Oriente, col via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. L'intesa, che avrà una durata trentennale, riserva alle aziende americane un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture nucleari di Riyadh, tagliate fuori Russia e Cina. Israele è sospeso e il presidente torna poi a minacciare Teheran: ogni volta che sparerà contro una nave Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale. Nuova ondata di attacchi americani nella notte, gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha perso fuoco dopo un'esplosione e altre 2 hanno fatto dietro front. Kiev intanto attacca l'Amazon russa, droni contro gli hub di Whitberry su morto e depositi in fiamme. Zelensky sente i negoziati settori americani, Lavrov vede Rubio. Gianni Infantino a capo dell'ONU è il progetto al quale starebbe lavorando Trump, che come è noto stravede per il presidente della FIFA, soprattutto dopo il successo dei mondiali americani. Secondo il New York Post, il tycoon ritiene Infantino un leader rispettato da tutti e con un'abilità speciale per unire le persone. Per questo lo vorrebbe piazzare al posto di Guterres, che lascerà l'incarico a fine anno. È vero che i rapporti Trump-ONU sono gelidi e che con Infantino non potrebbero che migliorare, ma l'assist del tycoon per un suo fedelissimo rischia di spaccare l'Assemblea Generale, che dovrà approvare la nomina e rivelarsi alla fine un boomerang. Bocciata l'ufficio di sorveglianza di Torino la richiesta di sospendere la pena per Ruggero, gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza, rileva il magistrato Elena Masucco. Speriamo nella grazia nei domiciliari, anche tenuto conto della sua età, dice la figlia del gioielliere. Il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, commenta gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Ruggero. Bisogna abbassare i toni da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Violenta grandinata nelle Marche, in Abruzzo, in particolare nelle zone di San Benedetto del Tronto e del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi, danneggiate anche le case del post terremoto. Le regioni si apprestano a chiedere lo stato di emergenza. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in codice giallo e verde. Allarme siccità invece al sud, incendi in Sicilia, centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case nell'Agrigentino, dove le fiamme, spinte dallo scirocco, hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Un vigile del fuoco muore nel Nisseno, colto da un malore. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: e 59 minuti.
1: Puntano nuovi filmati sul dramma di Abed Rahim Fakir, l'uomo morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Tensioni e scontri al Senato, svolta in Medio Oriente con l'ok di Donald Trump a un accordo nucleare civile di durata trentennale con l'Arabia Saudita, niente sospensione della pena per Mario Roggero, gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, e poi il maltempo, l'Italia spaccata in due, questo è molto altro, tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Spuntano nuovi filmati sul dramma di Abed Rahim Fakir, l'uomo morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Nelle immagini si vede l'uomo in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un secondo video Fakir appare a terra, immobilizzato con le fascette ai polsi e le caviglie, mentre i soccorritori tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia il volto era scuro per lo spray al peperoncino, inammissibile rianimarlo mentre era ancora legato. La Croce Rossa difende i volontari spiegando che sono intervenuti in meno di un minuto dal contenimento. Si attendono i risultati dell'autopsia che chiariranno le cause del decesso. Tensioni e scontri al Senato, la giunta per le autorizzazioni ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Esplode la protesta del Movimento 5 Stelle, i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo con cartelli di protesta. Sfiorata la rissa in aula dopo che il senatore di Fratelli d'Italia Menia ha strappato un cartello dalle mani del collega Pirondini. Seduta sospesa, il leader del Movimento 5 Stelle Conte attacca: una vergogna, voto alla Camera previsto per il 30 luglio. E sempre per la politica, verso le comunali a Milano, l'ex direttore della Repubblica e della Stampa Mario Calabresi apre una sua possibile candidatura a sindaco. Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte, dichiarato durante la festa dell'Unità. Svolta in Medio Oriente con l'ok di Donald Trump a un accordo nucleare civile di durata trentennale con l'Arabia Saudita. L'intesa esclude Russia e Cina e spiazza Israele. Intanto resta altissima la tensione con Teheran, nuovo botta e risposta sulle minacce al traffico navale nello stretto di Hormuz e attacchi della notte con i bombardieri statunitensi al confine iracheno. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite. Sullo scacchiere ucraino, Kiev colpisce il hub logistico dell'Amazon russa con un attacco di droni, depositi in fiamme un morto. Sul fronte diplomatico si registrano contatti tra i negoziatori di Washington, Zelensky, e il ministro russo Lavrov. Sempre dagli Stati Uniti, un'indiscrezione del New York Post: Trump starebbe pensando di proporre Gianni Infantino, attuale presidente della FIBA, alla guida dell'ONU dopo la fine del mandato di Guterres. Torniamo in Italia, niente sospensione della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta, il gioielliere resta nel carcere di Bollate. La figlia dichiara: ora speriamo nella grazia nei domiciliari per l'età. Intanto il procuratore di Milano Viola invita ad abbassare i toni di fronte agli attacchi social contro i magistrati. In chiusura il maltempo, l'Italia è spaccata in due, al nord-est una violenta grandinata si è abbattuta su Marche e Abruzzo con chicchi grandi come palline da golf, circa 60 i feriti tra le province di Teramo e San Benedetto del Tronto. Le regioni chiedono lo stato di emergenza. Al sud è invece emergenza incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate a causa delle fiamme alimentate dallo scirocco. Tragedia nel Nisseno, dove un vigile del fuoco è morto, colto da un malore durante i soccorsi. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Buona giornata a tutti voi.
0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
3: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 23 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, patrona d'Europa, e Sant'Ezechiele, profeta dell'Antico Testamento. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1952. A Roma nasce formalmente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. È un giorno storico. Entra ufficialmente in vigore il trattato firmato a Parigi, che segna il primissimo fondamentale passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1995 due astronomi americani, Alan Hale e Thomas Bopp, scoprono indipendentemente l'uno dall'altro una delle comete più luminose osservate del Novecento, la cometa Hale-Bopp. A occhio nudo rimarrà visibile per ben 18 mesi. Nel 2011 il mondo della musica piange la prematura scomparsa di Amy Winehouse, la straordinaria cantante soul britannica, voce inconfondibile di brani indimenticabili come Back to Black e Rehab, viene trovata senza vita nella sua casa di Londra a soli 27 anni. Chi festeggia il compleanno oggi? Il benvenuto arriva a Edoardo Bennato, nato a Napoli nel 1946, rocker, cantautore, che con la sua chitarra e l'armonica ha segnato la storia della musica italiana. E auguri anche un volto amatissimo del cinema e della TV, l'attore Edoardo Leo, nato a Roma nel 1972. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
3: Almanacco del giorno.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Estatissima.

0: In diretta, più forti che mai, stiamo vivendo una grande e statissima 2026, ancora più grande perché abbiamo la tecnologia, Tecnoestate, qui con noi dalla redazione di Tecno Android c'è un uomo solo, Francesco Colonna, eccolo qua.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, buona estate.
0: Che non è proprio solo, ve lo ricordo, è anche accompagnato, però insomma in questo caso è solo lui qua.
1: In questa versione.
0: Senti, parliamo di giardinaggio oggi con te, perché?
1: Più o meno, sei vicino. Ecco. Anche questo è un progetto che ho pensato per te e ecco, la tua piscina da 18 milioni di metri, no?
0: Certo.
1: Dove ce l'hai tu a casa. Perché parliamo dell'iGarden Swim Jet X. E è un'idea molto carina per rendere la piscina di chi ha la fortuna di averla, principalmente, un po' più divertente, un po' più funny, e renderla anche un po' un parco acquatico. Praticamente questo bello oggettino crea delle bolle, degli getti d'acqua all'interno appunto della tua piscina, della tua vasca anche, perché in realtà non ha problemi di dimensioni, chiaramente vasca da bagno di casa no, però diciamo tutto quello che è al di fuori di una casa, e appunto crea dei getti, quindi ha un motore esterno waterproof che risucchia l'acqua, l'aria, e la manda a questo bocchettone che si può, ovviamente è universale, quindi lo si può inserire in qualsiasi piscina o vasca, manda questo getto d'acqua molto potente, quindi in realtà manda l'aria che crea il getto d'acqua e quindi crea le bolle, crea le waves, le onde all'interno della piscina, e quindi rende diciamo un po' più giocosa magari una piscina un pochino più noiosa, soprattutto se avete dei bambini.
0: Gardaland praticamente a casa.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Bravo, ecco. Più o meno come l'acqua park di Riccione, però direttamente nella vostra pool, se avete una pool ovviamente, perché sennò non vale. E ha una app, quindi ha una app dal quale potete controllare la diciamo la forza di questa onda, di questo getto dell'acqua, e può durare fino a 10 ore. In realtà la casa madre dice anche che può essere molto utile per chi fa proprio nuoto, perché avendo diciamo nuotando contro questo getto d'acqua ci si riesce ad allenare per andare a nuotare nel mare, no? Dove ovviamente l'acqua non è piatta, non è ferma, e quindi può avere anche un lato un po' più educativo, più di allenamento proprio per chi nuota in maniera un po' più professionale rispetto a noi che andremo a schizzare le persone attorno.
0: Sì.
1: Quindi ha questo doppio utilizzo, sia più ludico che più training. Se volete sapere invece il prezzo, se avete una piscina ovviamente questo prezzo per voi non è nulla, ma partiamo da un prezzo di $900, quindi poco meno, diciamo 850 euro più o meno, per fare una conversione veloce così su due piedi.
0: Ah, vuoi mettere le onde in casa? Che bello, dai, insomma, però con tutte queste onde, in caso munitevi anche di bagnino, che non si sa mai che cosa può succedere.
1: Anche di piscina possibilmente,
0: esatto.
1: Perché se lo comprate, ma avete la piscina, ecco, diventa un po' più complicato. Nel lavandino non potete metterlo.
0: No, assolutamente, così come nella vasca da bagno. Grazie ovviamente a Francesco Colonna, questo era l'iGarden Swim Jet X. Lo trovate ovviamente, immagino, in vendita online, poi mi direte
1: esatto
0: com'è sta cosa. Grazie Francesco, un abbraccio.
1: E invitateci soprattutto, se lo comprate vuol dire che avete la piscina, quindi invitateci. Ciao a tutti, grazie.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner, si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
4: Benvenuto weekend!
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su

0: Allora, siamo pronti ancora una volta a collegarci con il nostro Luciano Simonelli, che oggi ci parlerà di moda d'estate. Ci sono delle cose veramente, delle chicche che mi ha anticipato nel fuori onda. Luciano, ben trovato.
1: Ben ritrovati a tutti.
0: Allora, parliamo un po' di questa moda. Soprattutto le donne avranno dei cappelli sulle spiagge quest'estate che sembrano quasi degli ombrelloni, Luciano.
1: Sì, perché sono dei cappelli che a falde larghissime, per cui ti coprono, ti difendono, dicono, dal sole, le spalle e anche tutto, quasi tutto il corpo, perché per quelli che lavorano nel mondo della moda, il sole quest'anno è considerato fortissimo e pericolosissimo. Perché? E allora fanno di tutto perché le nostre belle donne prendano il meno sole possibile. Hanno inventato delle tutine per difendersi per difendere tutto il corpo dal sole. Consigliano il costume intero per le persone oltre i 40 anni, sottolineano di qua e di là che il sole sia bronza, però rovina anche la pelle, non bisogna dimenticarlo. Addirittura c'è chi ha tirato fuori delle sorte di manicotti per difendere dal sole le braccia. In ogni modo, il sole è diventato il grande nemico. Oddio, poi si contraddicono, perché quando si parla di ragazze più giovani, allora invece vengono fuori dei costumi sempre dei due pezzi, sempre più striminziti, con il triangolino ancora più triangolino. Insomma, la moda si contraddice spesso. E in ogni modo, durante questa estate calda di difese totali dal sole, si sentirà nelle spiagge della Romagna l'omino che passa, che ti vuole vendere qualcosa, che normalmente dice cocco fresco, invece quest'estate dirà anche Macedonia fresca, perché nell'Emilia Romagna hanno autorizzato anche la vendita di macedonia, di frutta fresca, sotto gli ombrelloni.
0: Ecco, che fa anche bene alla salute. E andiamo di Macedonia, grazie al nostro Luciano Simonelli, a presto, ciao.
1: A presto.

0: Tra l'arte e le mostre, i musei, insomma ci sono tanti eventi nel corso dell'estate per chi gira nel nostro paese, sia turisticamente, sia magari se proprio state e vivete lì, e noi ci andiamo a fare solo d'estate con Stefano Resmini. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ben trovate tutte e tutti.
0: Oggi parliamo di acqua, pensate, direttamente a Bergamo.
1: È vero. A Bergamo, alla GAMEC, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, fino al 6 di settembre è possibile visitare O di Ania Silva. Le tele cucite dell'artista angolana-portoghese occupano tutto lo spazio zero della galleria. La nuova serie Agua, realizzata per l'occasione, affronta il tema dell'accesso all'acqua e dialoga perfettamente con Guardia Sefardo e Vestir Memoria, opere e lavori sempre della stessa artista di produzione recentissima. A Bergamo l'artista ha invitato una rete di ricamatrici locali a intervenire su alcune delle opere realizzate per la GAMEC. È stata un'occasione preziosa che ha contribuito a creare un tempo e uno spazio condiviso. Ricamare è una pratica antica, è un modo per rimanere ancorati al proprio vissuto e custodire la memoria del passato. Gli affascinanti lavori in mostra sono realizzati su crinolina, un materiale leggero e semi trasparente che ha permesso all'artista di sperimentare formati sempre più grandi e importanti. I grandi pannelli di crinolina ricamati sono sospesi da terra, invadono con leggerezza tutto lo spazio espositivo, creando magistrali sovrapposizioni. Le tele esposte sono popolate da alberi, piante, fiori, uccelli, animali della foresta, del deserto, della savana, un intricato paesaggio che avvolge ed è il compagno ideale di donne e bambini che vanno alla ricerca dell'acqua. Sono i bimbi che portano le pesanti taniche d'acqua potabile, simbolo della crisi idrica che colpisce soprattutto le comunità più povere dell'Africa. Sono loro i testimoni di una imbarazzante realtà, quella in cui l'accesso all'acqua è un privilegio di pochi e non un diritto universale riconosciuto a tutti quanti. Sono i fili dai colori vivaci, gli intricati nodi a ricamare i disegni, ma anche residui di stampe fotografiche che si intrecciano con grande maestria con le perle, i glitters, le paillettes opportunamente applicate. Sono composizioni che confondono il visitatore, rendendo labile il confine tra ciò che è reale e è o immaginario, lasciando emergere la realtà attraverso la delicatezza diafana della crinolina e la vivacità vivante dei colori, dei fili e del ricamo. Una mostra veramente interessante.
0: E da non perdere, diciamocelo. Grazie a Stefano Resmini che torna con noi la settimana prossima. In estatissima, buona estate.
1: Buona estatissima.

puntata insieme di Estatissima è volata via tra tante risate, curiosità dal mondo, notizie, insomma veramente è interessante essere insieme a voi perché siete la nostra energia, la nostra carica giorno dopo giorno. Grazie al nostro pubblico, grazie ai nostri amici che continuano a messaggiare via WhatsApp alla nostra linea ufficiale e a tutti quelli che magari per la prima volta si sono accesi la nostra radio e hanno scoperto Estatissima e tutto il nostro mondo, i nostri speaker. Noi saremo qui puntuali, ovviamente, nella prossima puntata per regalarvi musica, sole, energia, successi, ma tanta informazione, quella che ci piace fare tutti i giorni, perché la radio è fatta soprattutto di voce, è fatta di noi, è fatta di persone in carne ed ossa. Un abbraccio a tutti da Alessandro Fizzotti e da tutto

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Milano, Mario Calabresi valuta la candidatura a sindaco. Mi piacerebbe fare la mia parte. Pasdaran, petroliera in fiamme Hormuz, altri due fanno dietro front. Nuoro uccide 19enne accoltellati a Bari Sardo, fermato un minorenne. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata, un ben trovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sindaco di Milano? Sì, ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte per la città. Il giornalista Mario Calabresi ammette di essere interessato a una candidatura a primo cittadino del capoluogo lombardo per le prossime elezioni amministrative. Calabresi ne ha parlato, come riporta il sito ilcittadino.it, durante un incontro alla Festa dell'Unità nella zona sud-est di Milano, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Per gli esteri, tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. Dopo che una delle petroliere, dopo un'esplosione, ha preso fuoco, le altre due si sono rapidamente voltate e si sono ritirate. È quanto si legge in una nota delle guardie rivoluzionarie diffusa dai media iraniani. La cronaca: nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Bari Sardo, provincia di Nuoro, in località Circulai, aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima. Economia: dalla stretta sulle autorizzazioni alle verifiche antimafia fino ai bonus per le colonnine green, la riforma del settore carburanti, confluita infine nel disegno di legge concorrenza, è attesa sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi. Nelle scorse settimane, dopo la strigliata dei benzinai che lamentavano tre anni di rinvii e minacciavano lo sciopero, se il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non avesse tirato fuori dai suoi cassetti il testo, dal dicastero di Via Veneto era trapelato che la riforma della rete era pronta e che si ragionava sul veicolo più rapido per farla arrivare a Palazzo Chigi, trovato effettivamente nel disegno di legge sul mercato e la concorrenza che, come lo stesso ministro Adolfo Urso ha confermato ieri, credo andrà nel prossimo Consiglio dei Ministri. E chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò ci prova in tutti i modi, cerca il gol, un po' come fa per il CT. E se per il tecnico della nazionale servirà ancora qualche giorno, anche l'appuntamento col gol sarà rimandato. 5 tiri e un palo gli negano la gioia di scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori nella finale over 60 della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC alla fine esulta lo stesso perché è l'aniene a giudicarsi il titolo, battendo la Canottieri Lazio 8-3. In squadra con Malagò anche Roberto Mancini, nella lista dei papabili candidati alla panchina azzurra, ma non è il solo, perché la shortlist prevede tra gli altri i profili di Pep Guardiola e Antonio Conte. È tutto, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
2: Il

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sulla Milano Chiasso code per il passaggio in dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sempre trafficata la tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Rallentamenti e code anche sulla tangenziale ovest tra la Torino Milano e Corsico verso l'Autosole. Infine vi ricordo che è chiusa questa notte per lavori la A4 Milano-Venezia tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino dalle ore 21 alle ore 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: e un minuto.
1: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Ilaria Salis condanna, vicenda surreale, giudizio di primo grado si è svolto a Mienza Putà. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, si è tornati a usare il super bombardiere B1. Un cameriere italiano di 33 anni è stato trovato morto a Ibiza. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Ilaria Salis commenta la condanna nei suoi confronti per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori. Notizie date in esclusiva alla DN Kronos. In relazione alle notizie diffuse in queste ore, desidero precisare quanto segue. Nel marzo 2026 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di primo grado relativa al recesso del rapporto di collaborazione con due assistenti, un co-co-co e una partita IVA, ritenendo insussistente la giusta causa. Si tratta di una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato. Il procedimento è attualmente pendente in appello e sono pertanto fiduciosa che il successivo grado di giudizio consentirà di accertare correttamente i fatti. La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni. Era diventata al contrario necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare. Le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e in ultima analisi le persone che rappresento, ha spiegato l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra alla DN Kronos. Per gli esteri, 12ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il super bombardiere B1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture. La cronaca faceva il cameriere per permettersi la sua più grande passione, la musica, quella hip hop in particolare. Il corpo senza vita di Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera in provincia di Foggia, ma residente a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, è stato ritrovato lunedì mattina 20 luglio nella zona di Botafoc a Ibiza, vicino al ristorante I Rigatoni dove lavorava. Era il giorno del suo compleanno. Il fratello Antonio Forzieri, di 38 anni, ha raggiunto l'isola spagnola per incontrare i rappresentanti del Consolato Generale a Barcellona, competente per Ibiza, che stanno seguendo il caso del ragazzo italiano. Le autorità locali stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso. Sul corpo del 33enne sarebbe stata eseguita l'autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti. Economia. Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia. L'utile netto è di 6,3 miliardi, il rialzo del 3% o del 24% aggiustato, escludendo meno 245 milioni di euro nel secondo semestre di una posta straordinaria nella linea dei proventi da negoziazione, principalmente dovuta ai costi di copertura e finanziamento connessi all'aumento della posizione in Commerzbank e alla relativa protezione riportati nella linea dei proventi da negoziazione. Nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. E chiudiamo con lo sport. Dopo una prima parte di stagione super, Kimi Antonelli si candida a vincere il mondiale di Formula 1 a soli 19 anni. Tanti ferraristi sognano di vedere un giorno il pilota emiliano in Ferrari, ma Toto Wolff, amministratore delegato della Mercedes, ha altre idee. Siamo consapevoli che la rossa voglia un pilota italiano, ma Kimi è un pilota Mercedes da quando aveva 11 anni, ha detto il 54enne. La Ferrari avrebbe dovuto farlo 6 o 7 anni fa, invece di rendersi conto solo ora di avere un buon pilota italiano. Certo, faranno di tutto per averlo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sulla Milano Chiasso code per il passaggio in dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sempre trafficata la tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Rallentamenti e code anche sulla tangenziale ovest tra la Torino Milano e Corsico verso l'Autosole. Infine vi ricordo che è chiusa questa notte per lavori la A4 Milano-Venezia tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino dalle ore 21 alle ore 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radioradio.it.

0: Nel 1993, sulla rivista Rolling Stone, David Bowie smentirà definitivamente la voce riguardante la sua bisessualità, dichiarata solo qualche decennio prima. «Non mi sono mai sentito un vero bisessuale, ma ero magnetizzato dalla scena gay underground. Era come un altro mondo di cui volevo acquistare una quota. Questa fase durò solo fino al 1974 e morì più o meno con Ziggy. Davvero, avevo fatto solo mia la condizione di bisessuale. L'ironia è che non ero gay».
1: Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.6.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni sulle preferenze, non ho cambiato idea. Ucraina, Lavrov e Rubio si sono incontrati a Manila, concentrati sul conflitto. Caldo, stop all'AFA, Italia verso il verde con due bollini rossi oggi e uno domani. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, sulle preferenze non ho cambiato idea, lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. È sotto gli occhi di tutti quanto sia stato importante per l'Italia godere di questo periodo di stabilità con un governo solido e numeri per governare. Ne abbiamo beneficiato da ogni punto di vista, ha sottolineato la Premier. Sul fronte economico, del prestigio internazionale, della capacità di portare avanti riforme strutturali. Ecco perché penso sia utile per la nazione avere una legge elettorale che assicuri governabilità e stabilità e permetta a chi vince le elezioni di governare senza inciuci o maggioranze arcobaleno. Questo è il cuore della riforma ed è quello che fa impazzire la sinistra, che è abituata a governare anche quando perde le elezioni, proprio grazie ai giochi di palazzo. Ma questa nazione merita di non tornare indietro e sulle preferenze non ho cambiato idea. Per gli esteri si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e 4 feriti, mentre Kiev accusa Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro i paesi NATO. La cronaca AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Da 6 bollini rossi di mercoledì 22 luglio, l'allerta massima di livello 3 a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma, si passerà a 2, Cagliari e Palermo, oggi, giovedì 23 luglio, per poi scendere a 1 solo domani, venerdì 24. Soltanto Cagliari manterrà il codice che indica possibili rischi per la salute della popolazione generale. Economia, le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale, secondo i dati dell'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno c'è stata una crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. E chiudiamo con lo sport. Arina Sabalenka preferisce Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. La tennista bielorussa, numero 1 del ranking WTA e reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale di Wimbledon, ha parlato della rivalità che sta caratterizzando il tennis maschile, esprimendo una netta e chiara preferenza. Preferisco di più Jannik perché abbiamo uno stile di gioco simile. Penso che entrambi abbiamo un buon dritto, un rovescio abbastanza buono e un buon servizio, ha detto Sabalenka a First and Red. Entrambi giochiamo uno stile di tennis piuttosto aggressivo, direi, ma penso che sia impossibile scegliere un solo giocatore in questo confronto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: la vetrina della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico, si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix, per Nuvo.

0: Ora musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica, intervista.
0: Oggi ha una musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. In Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: Qui è più limpido, no? C'è anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, è anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche, a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, dire che le leggi, lasciare un po' andare le cose, prenderle,
2: esatto,
0: con maggiore,
2: esatto.
0: Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. E quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti e, perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il sole, invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sei in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme, appunto, verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social. Uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.

Quanti sentimenti! Questa è la nuova canzone di Maurizio Martini con il featuring di Marco Ferracini, novità di Ora Musica. C'è anche Francesca Zagara

Francesca Zagara, giovane artista di origine siciliana che è uscita con questo singolo supportata da Davide Buzzi, che tra l'altro abbiamo in programmazione anche con un'altra canzone che lui ha preparato per l'estate. Ora musica, spazio anche a Fabio Martorana, la sua canzone è Sono felice di farti sapere.

Fabio Martorana, sono felice di farti sapere, è il titolo della canzone che hai ascoltato qui. Ora musica.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, traffico intenso con code a tratti sulla A4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Scorrevole la circolazione sul resto della rete viaria della Lombardia. Chiusa questa notte per lavori la A4 Milano-Venezia tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura per lavori riguarda la A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano dalle ore 22 alle ore 5. Infine chiude per lavori anche la A9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: Radio. Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Ora musica. Il network della musica indipendente.

0: Ora musica, novità indipendenti, e questa si chiama Bugie Maledette, è il singolo di Chiedo, nome d'arte di Edoardo Guarini, arriva da Santa Marinella, quindi siamo vicino alla capitale. È il momento dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1977, l'estate di Ti Amo, Umberto Tozzi.

Eh sì, l'anno prossimo saranno 50 anni da Ti Amo, il grande classico di Umberto Tozzi che oggi abbiamo ritrovato qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi. Torniamo adesso all'estate 2026, le novità di Ora Musica, vi faccio ascoltare Mantra, il singolo di Alberto Conti.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.

adesso tutto il caos che c'è dentro, quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto, finestrini abbassati,

indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già Ora Musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi, sal-

0: ore, alzo il nome, mattone sopra, convinzione, strada insegno, sta in silenzio, se fai casino, perdi il senso, non vedo, non sento davvero, quando parlo spacco il vetro, una barra senti il colpo, poco show ma lascio il segno,
1: polvere addosso, resto in piedi, vita dura, zero rimedi,
0: fame e soldi, stesso piano, mi prendo tutto.

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Ilaria Salis condanna, vicenda surreale, giudizio di primo grado si è svolto a Mienza Putà. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, si è tornati a usare il superbombardiere B1. Un cameriere italiano di 33 anni è stato trovato morto a Ibiza. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Poeris. La politica in primo piano, Ilaria Salis commenta la condanna nei suoi confronti per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori. Notizie date in esclusiva alla DN Kronos. In relazione alle notizie diffuse in queste ore, desidero precisare quanto segue. Nel marzo 2026 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di primo grado relativa al recesso del rapporto di collaborazione con due assistenti, un co-co-co e una partita IVA, ritenendo insussistente la giusta causa. Si tratta di una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato. Il procedimento è attualmente pendente in appello e sono pertanto fiduciosa che il successivo grado di giudizio consentirà di accertare correttamente i fatti. La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni. Era diventata al contrario necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare. Le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e in ultima analisi le persone che rappresento, ha spiegato l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra alla DN Kronos. Per gli esteri, 12ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il superbombardiere B1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture. La cronaca: faceva il cameriere per permettersi la sua più grande passione, la musica, quella hip hop in particolare. Il corpo senza vita di Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera in provincia di Foggia, ma residente a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, è stato ritrovato lunedì mattina 20 luglio nella zona di Botafoc a Ibiza, vicino al ristorante I Rigatoni, dove lavorava. Era il giorno del suo compleanno. Il fratello Antonio Forzieri, di 38 anni, ha raggiunto l'isola spagnola per incontrare i rappresentanti del Consolato Generale a Barcellona, competente per Ibiza, che stanno seguendo il caso del ragazzo italiano. Le autorità locali stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso. Sul corpo del 33enne sarebbe stata eseguita l'autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti. Economia: Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia, l'utile netto è di 6,3 miliardi, il rialzo del 3% o del 24% aggiustato, escludendo meno 245 milioni di euro nel secondo semestre di una posta straordinaria nella linea dei proventi da negoziazione, principalmente dovuta ai costi di copertura e finanziamento connessi all'aumento della posizione in Commerzbank e alla relativa protezione riportati nella linea dei proventi da negoziazione. Nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. E chiudiamo con lo sport. Dopo una prima parte di stagione super, Kimi Antonelli si candida a vincere il mondiale di Formula 1 a soli 19 anni. Tanti ferraristi sognano di vedere un giorno il pilota emiliano in Ferrari, ma Toto Wolff, amministratore delegato della Mercedes, ha altre idee. Siamo consapevoli che la rossa voglia un pilota italiano, ma Kimi è un pilota Mercedes da quando aveva 11 anni, ha detto il 54enne. La Ferrari avrebbe dovuto farlo 6 o 7 anni fa, invece di rendersi conto solo ora di avere un buon pilota italiano. Certo, faranno di tutto per averlo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Fino al 2017 gli AA è il gruppo che ha detenuto il record dei primati del concerto con pubblico pagante più affollato della storia. Si tratta del concerto di Rio de Janeiro, dove la band conquista il Guinness World Record con 198.000 persone paganti, mandando in sold out il Maracanã Stadium. Tuttora detengono ancora un altro record, quello della nota più lunga tenuta dal vivo, con 20 minuti e 2 secondi di Morten Harket in Summer Moved On.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: Sono le 14 e 55 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni sulle preferenze, non ho cambiato idea. Ucraina, Lavrov e Rubio si sono incontrati a Manila, concentrati sul conflitto. Caldo, stop all'AFA, Italia verso il verde con due bollini rossi oggi e uno domani. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, sulle preferenze non ho cambiato idea, lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. È sotto gli occhi di tutti quanto sia stato importante per l'Italia godere di questo periodo di stabilità con un governo solido e numeri per governare. Ne abbiamo beneficiato da ogni punto di vista, ha sottolineato la Premier. Sul fronte economico, del prestigio internazionale, della capacità di portare avanti riforme strutturali, ecco perché penso sia utile per la nazione avere una legge elettorale che assicuri governabilità e stabilità e permetta a chi vince le elezioni di governare senza inciuci o maggioranze arcobaleno. Questo è il cuore della riforma ed è quello che fa impazzire la sinistra, che è abituata a governare anche quando perde le elezioni, proprio grazie ai giochi di palazzo. Ma questa nazione merita di non tornare indietro e sulle preferenze non ho cambiato idea. Per gli esteri si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro i paesi NATO. La cronaca AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Da 6 bollini rossi di mercoledì 22 luglio, l'allerta massima di livello 3 a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma, si passerà a 2, Cagliari e Palermo, oggi, giovedì 23 luglio, per poi scendere a 1 solo domani, venerdì 24. Soltanto Cagliari manterrà il codice che indica possibili rischi per la salute della popolazione generale. Economia, le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale, secondo i dati della CEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno c'è stata una crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. E chiudiamo con lo sport. Arina Sabalenka preferisce Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. La tennista bielorussa, numero 1 del ranking WTA e reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale di Wimbledon, ha parlato della rivalità che sta caratterizzando il tennis maschile, esprimendo una netta e chiara preferenza. Preferisco di più Jannik perché abbiamo uno stile di gioco simile. Penso che entrambi abbiamo un buon dritto, un rovescio abbastanza buono e un buon servizio, ha detto Sabalenka a First and Red. Entrambi giochiamo uno stile di tennis piuttosto aggressivo, direi, ma penso che sia impossibile scegliere un solo giocatore in questo confronto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Non ha torto il jingle, è tutta la più bella musica degli anni 70 e 80 qua nel Golden Classic con la voce di Marco De Weis. Posso entrare nella vostra vita oggi dandovi delle grandi emozioni in musica? Se mi date il permesso io parto con la prima canzone, se mi dite di no, allora non lo so che fare, però io la prima canzone devo farla partire, e come? Eccola qua, si chiama Donna Maggie. Grande questa canzone, ci riporta indietro di un sacco di anni, canzone che apre il nostro nuovo Golden Classic. A proposito, ben trovati, ben sintonizzati su questa radio. Tra qualche istante la cantante dirà Mr.

0: Era il 1978, che bell'anno. Grande musica, incomincia a esplodere l'era della disco music in un certo modo. Tanti cantanti che prima erano sconosciuti diventano delle grandi stelle. Tra i tanti anche Michael Zager con questa canzone semplice da ascoltare, nulla di particolare, ma un ritornello ripetuto più volte che faceva bene all'anima. Era Let's All Chain. Era il 1978, come ho detto prima. Qua invece passiamo 2 anni dopo.
1: Golden Classic, sulla tua radio, solo

0: stavo quasi spaventando, cioè nel senso che stavo mettendo una canzone che era degli anni 90. No, perché nel Golden Classic giriamo solo la musica che arriva dal 70, che parte dal 1 gennaio del 1970 fino al 31 gennaio del 1989. Mettiamo altre musiche. Va bene, dai, sto scherzando. Poi se qualche giorno capita di sentire qualche canzone di quegli anni, anche degli anni 90 o degli anni 60, l'ho già detto in un'altra occasione, le faremo passare, perché comunque è anche della gran bella musica. Golden Classic, che arriva alla prima pausa. Ci sentiamo tra poco.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
2: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Vabbè, lei, per farsi un po' di pubblicità, si è sposata con un certo George, per quello che si chiama McRae, perché lei inizialmente il suo cognome era Mosley. Però per farsi un po' di pubblicità, ecco, ha deciso di sposarsi con questo personaggio che era solo conosciuto per Rock the Boat. Solo, ne ha fatto un sacco di belle canzoni il signor George McRae. Questa era Keep the Fire Burning, per aprire il nostro secondo lato di questo appuntamento che si chiama Golden Classic. Ogni tanto lo ricordiamo, non sempre, anche perché ci sono i jingle che lo fanno, quindi. Adesso però andiamo in una parentesi dedicata alla musica di Bob Marley.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: ci sono persone che effettivamente a volte dispiace non aver conosciuto, non aver sentito live. Questo è il caso di Bob Marley, una grande mancanza. Qui in Italia è arrivato a Milano con un concerto meraviglioso al quale però non ho potuto partecipare. Mannaggia, era troppo piccolino ancora, non ero entrato nell'ottica di questo genere musicale. Però a distanza di anni mi piace sempre riascoltare grandi successi. Questo è forse uno dei più significativi che ha fatto. Era Jamming nel nostro appuntamento che cambia.
1: 1974 Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: TikTok.
1: Qua ci sono tutti gli ingredienti per ricordare la grande colonna musicale che era la Philadelphia Sound. Roba che è incominciata negli anni 70, questo genere musicale che mischiava un po' di tutto. C'era il funk, c'era il soul, c'era l'R&B, c'era delle pop anche, ma sì, in alcuni casi sì. Comunque, in qualsiasi caso, sempre la componente maggiore era questa sonorità così bella, grossa, questo grande senso di felicità ascoltando questa musica con i violini, con tutto quello che era la vera orchestra di quando suonavano. Siamo nel 1974, pensate un attimino. Questo è Bad Luck, una canzone che è stata interpretata dal gruppo di Harold Melvin insieme ai Blue Notes, ma con l'aiuto anche di Teddy Pendergrass, da un album che si chiamava To Be True. To Be True. La prima volta che la passiamo nel nostro appuntamento, questa canzone. E dato che è abbastanza movimentata, è una di quelle che piace magari ascoltare qualche altra volta, lo faremo sicuramente. State tranquilli. Va bene, appuntamento che sta per arrivare a un'altra pausa, però prima c'è questa bella canzone con High Energy.

0: stavo leggendo un attimino adesso qualcosa che riguarda loro e effettivamente c'era l'abitudine ai tempi di chiamare magari due cantanti e delle ballerine che giravano intorno al momento dell'esibizione sul palco. Più o meno è stata la stessa cosa di High Energy, band che è nata intorno agli anni 70. Hanno fatto tante belle canzoni, ma oggi ho voluto presentarvi questa che si chiama Main Ingredient. Attenzione, perché stiamo per arrivare all'altra pausa, l'ho già detto prima, però è meglio ricordarlo, così magari se qualcuno da fare qualcosa ha giusto il tempo per un piccolo jingle o qualcosa per poi ritornare ad ascoltare il Golden Classic. Perché sentite che canzone c'è con noi ora.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Rieccoci ancora con la musica attuale, o insomma attuale, quella giusta del Golden Classic, perché abbiamo avuto un pezzo abbastanza dense anche nella parte centrale del nostro appuntamento, dove effettivamente avevamo perso un po' la connessione delle Golden Classic vero e proprio, quello dove gira la musica particolare, quella musica soul, funk, insomma quella del Golden Classic, non aggiungiamo nient'altro. Il nostro appuntamento prosegue con questa canzone che ritorna dopo un po' di tempo, ma è bellissima.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Questa musica prendeva bene, dai, piaceva. Era quella che passava tanto tanto alla radio e che ci piaceva ascoltare alla radio. Grandi, Kool & The Gang. Mentre prima c'era Bolt Skaggs con una canzone che da qualche tempo a questa parte è ritornata in auge, come si usa dire, perché viene utilizzata spesso e volentieri in alcuni video che girano sui vari social. Grande, grande. La canzone che abbiamo sentito prima era Love Down, mentre ancora in sottofondo quella di Kool & The Gang con il pezzo che si intitola Big Fun, da S1 1982.

0: Bella canzone che ci ha portato all'appuntamento conclusivo del nostro Golden Classic. Anche per oggi siamo stati insieme quasi un'ora. Abbiamo sentito della bella musica, almeno io così la reputo totale. Spero che la stessa cosa sia il vostro pensiero. E soprattutto, abbiamo sentito anche I Can't Let You Go in una versione Detroit di qualche anno fa, 1983. Se non ricordo male, no, non è vero. Era l'83 l'anno di uscita originale del gruppo di Tallback. Era I Can't Let You Go, canzone che è pressoché impossibile riuscire a trovare nelle varie compilation, però esiste, e lei ha preso spunto da questa canzone Heywood e ha fatto la versione remix di Detroit di qualche tempo fa. Allora, come ho detto prima, concludiamo il nostro Golden Classic anche per oggi. Grazie di essere stati qua ad ascoltare la vostra radio preferita, grazie di aver sentito il Golden Classic. Vi lascio su una bella canzone con un grandissimo, bellissimo cantante, Lionel Richie. Questa è la canzone che comincia in un modo dolce, poi prende un po' di ritmo, ma è veramente spettacolare. Ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Gli Houthi attaccano due petroliere nel Mar Rosso, corrono petrolio e gas. Ucciso a coltellate in Sardegna, fermato un minorenne, il fratello della ragazza investita in auto dalla vittima. Malore per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa, il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Giovedì 23 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio e gas in forte rialzo in mattinata. Il Brent è salito del 3,9%. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due l'avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura, atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: L'istruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano sinto-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan. Basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni Ottanta.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg, che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: e un minuto.
1: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 23 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio e gas in forte rialzo. In mattinata il Brent è salito del 3,9%. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza e una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I due l'avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura, atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattata alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Per un mezzo in panne sulla 8 Milano-Varese ci sono code tra la barriera di Gallarate Nord e l'uscita di Solbiate Arno verso Varese. A Milano sul tratto urbano della A4 code per traffico sostenuto tra il bivio per Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Proseguendo nella stessa direzione sulla A4 nel tratto bresciano, per un mezzo che ha preso fuoco chiuso temporaneamente lo svincolo di Palazzolo in uscita per il traffico proveniente da Milano e in entrata per chi è diretto verso Venezia. In alternativa consigliamo l'uscita a Ponte Oglio e l'ingresso da Rovato. Torniamo a Milano, dove restano trafficate le tangenziali con i maggiori disagi sulla tangenziale ovest. Per traffico sostenuto e per lavori ci sono rallentamenti e code da Rho a Rozzano in entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: O al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
7: Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio da parte di Angelo Moscara qui da Radio Punto, dalla trasmissione Al centro della musica. Oh, oggi è già giovedì, giovedì 23 luglio 2026, il mese di luglio sta andando via, andremo tutti in vacanza, ci ritroveremo come vi ho detto ieri il primo di settembre con la trasmissione naturalmente Al centro della musica alle ore 17 il primo settembre, che è martedì, si comincia di martedì. Né di Venere né di Marte non si parte, non si dà l'inizio. però si inizia il martedì perché è primo settembre. Bene amici, musica musica e bentornati naturalmente al centro della musica. Bene, voi siete al mare, in montagna o siete ancora al lavoro, magari spero con l'aria condizionata, perché quest'anno a bolletta per quanto riguarda l'energia elettrica, chissà quanto abbiamo speso e spenderemo ancora. Poi nelle macchine oramai diciamo che l'aria condizionata è normale averla, infatti si gira col finestrino chiuso, di solito non vedete mai le macchine come una volta negli anni 80 con i finestrini spalancati, finestrini chiusi ermeticamente al fresco. Partiamo con uno degli ultimi lavori, non l'ultimissimo, uno degli ultimi lavori degli U2 che si chiama Song of a Future. La ascoltiamo qui naturalmente insieme e vi do un buon ascolto.

2 con questo brano del futuro, Song of a Future, qui da Radio Punto, qui con Angelo Moscara, giovedì 23 luglio 2026, data importante perché è il compleanno di Edoardo Bennato, che se non erro, ma sono sicuro, compie 80 anni. 80 anni è in concerto ancora, è all'Anima Rock ed è rimasto come un ragazzino, non è cambiato niente, né nella voce, né nei suoi movimenti, neanche nel fisico, è ancora, sembra diciamo un buon sessantenne. Poi Massimo Boldi è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, compie anche lui gli anni. Il 23 luglio 1984 viene pubblicato nel Regno Unito un brano immortale, formalmente il primo singolo solista di George Michael. Carol's Whisper diventerà successo globale da numero uno in classifica per moltissimo tempo, e sarà successivamente incluso nell'album Make It Big degli Wham, un brano immortale che noi ci ascoltiamo quest'oggi.

per Radio.Classic. Quest'oggi un brano dedicato alla mia città, a Milano. Ce ne sono stati molti di artisti che hanno dedicato brani alla città di Milano. Questo è uno dei più belli, quello di Lucio Dalla, che ci siamo ascoltati e che porta il titolo appunto di Milano. L'abbiamo ascoltato qui da Radio Punto, 88 e 15 89 10 88 e 8. L'abbiamo ascoltato in suono digitale in DAB Plus su tutta la Lombardia, parte dell'Emilia Romagna e su parte del Piemonte. Possiamo scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Siamo anche in televisione, basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV e lì ci vedete. Potete vederci anche sul nostro sito, naturalmente col vostro computer o col vostro smartphone. Vi ricordo che c'è un'app molto molto carina che si chiama FM World, che racchiude le radio internazionali, mondiali, tutto il mondo. Fra queste c'è anche Radio Punto, cercatela Radio Punto e poi metteteci il cuoricino e la mettete nei preferiti e noi saremo lì anche presenti con FM World. Il nostro numero di WhatsApp è il 379 100 26 45.

0: Gli eterni Duran Duran qui con noi con il brano Seven Player. L'abbiamo ascoltati quest'oggi con Angelo Moscala in questo giovedì 23 luglio 2026. E proprio i Duran Duran hanno svelato il segreto per sopravvivere nell'industria musicale. Dicono: dividiamo equamente tutti i guadagni, hanno dichiarato le icone pop degli anni 80 che tuttora sono insieme da quasi mezzo secolo. Intervistati da ITV News, il frontman Simon Le Bon ha parlato del mondo in cui la band è, del modo in cui la band si è riuscita a mantenere la sua formazione originale, composta da lui, naturalmente, che è il frontman, John Taylor, Roger Taylor e Nick Rhodes, sono i componenti storici e sempre loro dei Duran Duran. Samuel Le Bon ha rivelato: ci vogliamo bene, ci piace lavorare insieme, ci fidiamo l'uno dell'altro anche per idee musicali, dividiamo in parti uguali, come ho già detto prima, i profitti, se scrivi qualcosa o meno ricevi le stesse quote dei diritti d'autore, in questo modo tutti sono contenti e solo il materiale migliore finisce nell'album. Significa che non ci sono rancori per motivi economici, perciò si sta in tranquillità tutti insieme e si continua a fare musica insieme. E bravi Duran, che sono anche usciti recentemente con un brano che abbiamo ascoltato spesso e volentieri anche durante i miei programmi, ma ascoltiamo anche nella rotazione musicale di Radio Punto. Appuntamento con il traffico. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Radio Punto.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Per un mezzo in panne sulla 8 Milano Varese ci sono code tra la barriera di Gallarate Nord e l'uscita di Solbiate Arno verso Varese. A Milano sul tratto urbano della A4 code per traffico sostenuto tra il bivio per Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Proseguendo nella stessa direzione sulla A4 nel tratto bresciano, per un mezzo che ha preso fuoco, chiuso temporaneamente lo svincolo di Palazzolo in uscita per il traffico proveniente da Milano e in entrata per chi è diretto verso Venezia. In alternativa consigliamo l'uscita a Ponte Oglio e l'ingresso da Rovato. Torniamo a Milano, dove restano trafficate le tangenziali con i maggiori disagi sulla tangenziale ovest. Per traffico sostenuto e per lavori ci sono rallentamenti e code da Rho a Rozzano in entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

80, sono sempre piacevole ascoltarli, anche perché Radio Punto vi fa ascoltare musica anni 70, anni 80, anni 90 e musica attuale. Accontentiamo tutti. Questo è un brano tipico degli anni 80, musicalità eccezionale per Imagination. Il brano è Music and Lights. Li abbiamo ascoltato quest'oggi al Centro della Musica. Parliamo di Sabrina Gonzalez Pasteschi. Chi è questa donna? È una donna di appena 32 anni, è una fisica teorica che ha costruito un aeroplano nel garage di casa quando aveva 12 anni. Pensate un po'. Come riportato da Super Eva, in molti l'hanno paragonata a Einstein addirittura. Il suo nome non è certo passato inosservato, tanto che Jeff Bezos le ha offerto una posizione di rilievo sulla sua compagnia aerospaziale. Posto che lei ha rifiutato dichiarandosi maggiormente interessata alla ricerca e meno ad ampliare l'impero dei miliardari. Nella sua ricerca si occupa di gravità quantistica, buchi neri e della struttura dello spazio-tempo. Il suo obiettivo principale è quello di unificare la conoscenza che abbiamo dello spazio-tempo con la teoria quantistica attraverso l'olografia celestiale. Non so neanche io quello che ho letto. È talmente difficile che non so neanche io quello che ho letto. Quello che farà questa ragazza è veramente inimmaginabile. Bene amici, abbiamo qui con noi una cosa però, un ricordo speciale, perché arriva, che cosa arriva? Arriva il disco estate. Questo è veramente un bel ricordo.

0: Era l'estate 1977, tutti quelli che erano ragazzuoli, giovincelli, hanno compreso il sottoscritto, hanno comperato il 45 giri della loro sconosciuto Umberto Tozzi, che debuttava così con questo brano che portava il titolo di Ti amo, semplicemente ti amo, e con appunto l'accoppiata Bigazzi Tozzi poi sfornavano tanti dischi estivi. Era il re dell'estate. L'abbiamo ascoltato appunto come disco estate di quest'oggi, di questo giovedì 23 luglio 2026, qui da Radio Punto con Angelo Moscara nella trasmissione Al Centro della Musica. E con questo ti amo generale che io vi saluto e vi do appuntamento naturalmente a domani per la puntata del venerdì delle 17 con Al Centro della Musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, a domani!
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: ore e 58 minuti.
1: Gli Houthi attaccano due petroliere nel Mar Rosso, corrono petrolio e gas. Ucciso a coltellate in Sardegna, fermato un minorenne, il fratello della ragazza investita in auto dalla vittima. Malore per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa, il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione di studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz. Una petroliera è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio gas in forte rialzo, in mattinata il Brent è salito del 3,9%, ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza e una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I due l'avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura, atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattata alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla A8 Milano-Varese per traffico intenso, code a tratti tra le uscite di Lainate e Legnano verso Varese. Sul tratto urbano della A4 persistono code e rallentamenti dal bivio per Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Proseguiamo nella stessa direzione sulla A4. Per un mezzo in panne si rallenta da Monza al bivio per la tangenziale est esterna di Milano. Segnaliamo che sempre sulla A4 Milano-Venezia per un veicolo che ha preso fuoco resta chiuso al momento lo vincolo di Palazzolo, sia per chi proviene da Milano sia in entrata verso Venezia. In aumento il traffico sulle tre tangenziali di Milano. I maggiori disagi rispettivamente a nord tra la vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro, a est tra Sesto San Giovanni e Rogoredo e infine a ovest tra Rozzano e Corsico Gaggiano. Per concludere, per traffico sostenuto si viaggia a rilento anche sulla Milano Meda in uscita da Milano tra il bivio per la tangenziale nord e Binzago verso Meda. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: e 57 minuti.
1: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio e gas in forte rialzo. In mattinata il Brent è salito del 3,9%. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza e una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I due l'avrebbero raggiunto e accoltellata a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura, atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Per traffico intenso sull'autostrada 2 in Svizzera, code la dogana di Chiasso in entrata verso l'Italia. Si sta incolonnati dal bivio per Chiasso Città e si viaggia a rilento fino all'uscita al lago di Como della A9 Milano-Chiasso verso Milano. Sulla A8 Milano-Varese, sempre per traffico, code a tratti tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4, rallentamenti e code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla A7 Milano-Genova, congestionato il tratto tra la barriera di Milano Ovest e il bivio per la tangenziale nelle due direzioni. Rallentamenti anche sulla A1 Milano-Bologna tra il raccordo della tangenziale Est e il bivio per la tangenziale Ovest verso Bologna. Tuttora molto trafficate le tre tangenziali di Milano. Per finire, a Bergamo si viaggia a rilento con code sull'asse urbano tra Curno e Grassobbio nei due sensi e sulla tangenziale sud dal bivio per Seriate a quello per Clusone in quest'ultima direzione. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Viene già sete. Le verrà nel tempo.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 24, quando ritroveremo della variabilità al sud e anche qualche improvviso breve temporale non escluso sul basso Adriatico e sull'Appennino meridionale, altrove sostanziale stabilità. Per quanto riguarda le temperature, saranno in calo sul basso Tirreno le due isole maggiori per venti di tramontana e grecale. Clima ben vivibile e sopportabile invece sulle Adriatiche al nord, dove non andremo oltre i 30 gradi. Poi il weekend, sabato soleggiato sull'Italia, domenica possibile arrivo di temporali al centro nord. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semipermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico, con un effetto concreto e immediato.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 58 minuti.
1: Gli Houthi attaccano due petroliere nel Mar Rosso, corrono petrolio e gas. Ucciso a coltellate in Sardegna, fermato un minorenne, il fratello della ragazza investita in auto dalla vittima. Valore per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa, il Boeing 737 era partito da Palma di Mallorca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora essere in primo piano. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme, che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Tra le gas in forte rialzo, in mattinata il Brent è salito del 3,9%. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza, tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura, atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 24, quando ritroveremo della variabilità al sud e anche qualche improvviso breve temporale non escluso sul basso Adriatico e sull'Appennino meridionale, altrove sostanziale stabilità. Per quanto riguarda le temperature, saranno in calo sul basso Tirreno le due isole maggiori per venti di tramontana e grecale. Clima ben vivibile e sopportabile invece sulle Adriatiche al nord, dove non andremo oltre i 30 gradi. Poi il weekend, sabato soleggiato sull'Italia, domenica possibile arrivo di temporali al centro nord. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Per il traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, rallentamenti e code a tratti dall'uscita di Lainate a quella di Busto Arsizio verso Varese. Scorrevole al momento la circolazione sul tratto milanese della A4 e sulle tangenziali della città. Sulla Milano-Meda permangono code per traffico tra l'uscita di Paderno-Dugnano e quella di Varedo in direzione Meda. Uno sguardo ora ai lavori notturni in programma per oggi. Dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina sulla A9 Milano-Chiasso, chiuso il tratto tra Como Centro Piero e Chiasso verso la Svizzera. Lavori anche sulla 8 Milano-Varese dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Per concludere, ricordiamo che dalle 21 di questa sera inizierà lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal personale del trasporto ferroviario. Possibili cancellazioni o variazioni ai treni fino alle 21 di domani. Per il trasporto regionale restano garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Maggiori informazioni sui servizi garantiti sono disponibili sui siti web di Trenitalia, Tiper e Trenord. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
6: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

I Tears for Fears sono un duo britannico composto da Roland Orzbal e Kurt Smith. Il nome del gruppo deriva da un trattamento psicoterapeutico sviluppato da Arthur Janoff, nel corso del quale il paziente ritrova la primissima sensazione dell'età perimetrale.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il Sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: Sono le 20 e 52 minuti.
1: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera nonché di droni. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro front prima di attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che Hormuz, una petroliera, è andata in fiamme e che altre 2 hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. Petrolio e gas in forte rialzo in mattinata, del Brent salito del 3,9%. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%. Ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza e una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Secondo i militari, Concas avrebbe investito volontariamente la ragazza tuttora ricoverata all'ospedale di Cagliari. L'investitore è poi scappato, inseguito dalla fidanzata e dal fratello minore della 22enne. I 2 l'avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Restiamo in Sardegna, una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio sono i contorni del duplice fatto di sangue avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. In caserma c'è un sospettato, si tratta del fratello dell'uomo ucciso che aveva 43 anni, raggiunto da un colpo di pistola al torace. Il sospettato ha anche sparato alla propria moglie di 48 anni, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ferita gravemente. Al momento non si conosce il movente dei 2 episodi e nemmeno come siano collegati. Un'ultima notizia in chiusura, atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Franco
1: all'autoradio,
0: Dante e Fabrizio.
1: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: Ben ritrovati con la trasmissione Musica dall'Ammiraglia, trasmissione del giovedì sera dalle frequenze di Radio Punto. Oggi 23 luglio 2026 alle 9:01 puntuali iniziamo questa ennesima puntata. Franco, quante puntate siamo arrivati?
1: 623.
2: Solo, no?
1: Ne ho diminuite? Dovremmo contare, non so, però 623
3: non
1: sarebbe,
3: è così lontano dalla realtà.
1: Raccogli tutta la storia delle puntate, anche quelle che facevamo da bambini nei nostri sogni quando dovevamo nascere.
2: Ci metteremo a fare i conti.
1: Bene.
2: Allora, Musica dall'Ammiraglia, trasmissione che parla di musica e di ciclismo. Per il ciclismo stiamo arrivando alle battute finali del Tour de France.
1: Battute finali del Tour de France che sta vedendo le Alpi. Hanno iniziato oggi le tappe alpine, due tappe domani, dopodomani ci saranno due tappe veramente che poi racconteremo. Ci sono tante cose da raccontare anche della settimana appena passata, anche se in testa c'è sempre Pogacar, quindi a livello sportivo c'è sempre Pogacar in testa che forse ha un po' annoiato, ma c'è un po' di carne al fuoco.
2: Ci sono cose di cui parlare.
1: Sul tour abbiamo parecchie cose.
2: Allora, la parte musicale invece è una scaletta un po' strana, ispirata...
3: Oggi è la tua.
2: Oggi è la mia. Ispirata da un evento che è stato il concerto di Morrissey a Chernobyl di domenica sera, e mentre ho visto questo concerto molto bello, poi avremo modo magari di parlare un
3: grande
2: po'.
3: Successo anche ad Asti, pare che
2: entrambi,
3: sia stato veramente
2: entrambi
3: bello.
2: grandi concerti in grandissima forma, e come in tutti i concerti che ha fatto, anche quello di Milano dove sei stato tu, c'era questa Every Day is Like Sunday. E da lì mi è venuto l'idea di trovare una scaletta con tutte canzoni che portano nel titolo il nome di un giorno della settimana. Dunque iniziamo con la domenica, Morrissey, Every Day is Like Sunday.

0: Every Day is Like Sunday, questo pezzo del 1988 tratto dall'album Viva Hate, è una canzone che è stata registrata da Morrissey poco dopo la uscita, dunque la fine degli Smiths, ed è una tipica domenica inglese, lontana dai nostri stereotipi di spiagge, sole, eccetera, una domenica abbastanza triste. Comunque anche il testo racconta un po' di questa domenica interminabile che sembra sempre in attesa che accada qualcosa. Gli Smiths, sapremo tutti che erano Johnny Marr e Morrissey. Johnny Marr è in tournée anche lui in Italia,
1: anche
0: per
1: lui
0: cui
1: in tournée, sì,
0: idealmente infatti. Si sono riuniti per quest'estate in Italia gli Smiths.
2: Poi gli Smiths è quello che è uno dei tuoi gruppi preferiti.
0: Sì, sì, sì, ma e anche separati, Johnny Marr e Morrissey sono due grandissimi artisti. Morrissey è stato veramente un bel concerto.
2: Divertito, bene. Si è divertito? Era domenica, giusto?
0: Domenica sera, la location era l'ex galoppatoio di Villaerba, Cernobbio. Location bellissima. Bellissima e organizzata anche molto bene, con degli stand intorno, c'era molto spazio, veramente è stato un bel concerto, bella esperienza.
2: Ti sei sicuramente divertito di più di tutti quelli che hanno visto, tranne gli spagnoli, che hanno visto la finale del campionato mondiale, che se da spettatore neutro non è stata una gran, è stata la prima partita che ho visto integrale del mondiale, non è stata un grande spettacolo.
1: Ma bruttissima no, però devo dire che la Spagna se l'è meritato, questo sicuramente. Ha giocato decisamente bene, è stata una partita che dal punto di vista spettacolare rispetto ad altre partite probabilmente non ha dato quello che ci aspettavamo tutti, ma con l'Argentina è difficile trovare una partita di quelle brillanti.
2: Con questa, io ho visto un tempo con l'Inghilterra, era stato bellissimo.
1: Oh, ma
2: l'Inghilterra del secondo tempo,
0: gli ultimi 20 minuti. Sì.
1: Parliamo, dai.
2: Comunque, a parte questo, se non fosse stata la finale dei mondiali, dopo un quarto d'ora.
0: Vabbè, sì, vabbè, certo. È anche quello che fa l'evento. No?
2: Quell'evento è il risultato. È anche perché la Spagna, merito alla Spagna, però, pur dominando le partite, obiettivamente non è un gioco, almeno a me non è un gioco che entusiasma, che è spettacolare, perché è fatto di ragnatele, di passaggi. A me piace un po' più il gioco in verticale, ecco. L'unica cosa per cui ringrazio gli argentini e che in Italia non le vediamo più è questo modo di giocare risaiolo che gli arbitri hanno anche concesso e dove si è distinto Paredes, che mi sembrava veramente uno dei peggio dei
1: Paredes praticamente l'avevamo già detto ogni volta scorsa. Si avvicinava la palla mazzate per qualcuno, quando la palla si allontanava mazzate lo stesso.
2: Scusate, io non ho poi seguito i commenti, però una cosa che mi piacerebbe sapere da voi è questo: quando è stato espulso il giocatore dell'Argentina, mi sono chiesto due cose. A, la caduta che ha fatto il calciatore spagnolo, se vedete ha fatto
0: una piroetta,
2: una piroetta. io mi sto chiedendo se era anche lui che l'ha accentuata, perché mi sembrava incredibile uno così falciato possa cadere in questa maniera.
0: Guarda che velocità.
1: Tu tieni conto che lui stava saltando, questo è arrivato velocemente.
0: Gli ha portato via le gambe.
1: Piede sotto,
2: comunque, l'ha preso. Boh, comunque, non lo so.
1: Però per fortuna che è caduto così, non si fa.
2: Mi dà e la seconda cosa è che dopo un infortunio, che quando lo vedi sembra, poi dopo ha ripreso come niente fosse. Io mi ricordo che una volta, quando c'erano quei falli, usciva il calciatore infortunato.
0: Devo dire che una cosa bella di questo mondiale è che hanno veramente ridotto al massimo queste scene, perdite di tempo, perché gli arbitri
2: vedere il volo che hai fatto, se era reale, dicevo che questo ha spaccato tutto. Vabbè,
0: certo. Va bene, vabbè, allora
1: andiamo al secondo giorno della settimana.
0: Dopo la domenica,
1: arriva Monday.
0: Ovviamente, Dante, siccome noi come d'abitudine abbiamo 10 pezzi, alcuni giorni saranno ripetuti, inevitabilmente. Allora, iniziamo con il lunedì. Lunedì viene dopo la domenica, giustamente. E
2: ottima osservazione.
0: Non è mai un bel giorno di solito, insomma, un po' il giorno più difficile, viene dopo la festa, eccetera. E chi ha espresso un po' questo disagio è Bob Geldof, che con i suoi Boomtown Rats ha cantato questo pezzo che si intitola I Don't Like Mondays.

0: down.
1: Allora, noi abbiamo introdotto questo pezzo in maniera abbastanza leggera, parlando del lunedì. In realtà
2: è pesantissima la storia
1: che sta
2: pezzo.
1: Dietro a questo pezzo, soprattutto al titolo, è veramente pesante, perché parla di una tragedia successa negli Stati Uniti. Una studentessa di nome Brenda Spencer un lunedì ha aperto fuoco e ha ucciso tutto un gruppo di studenti, eccetera. E alla domanda del perché l'avesse fatto, la sua risposta è stata "I don't like Mondays", ecco da dove viene. Comunque insomma, una storia pesante dietro a questo pezzo. Bob Geldof, ricordiamo, che è stato l'ispiratore, anche un po' comunque quello che ha facilitato tutta la storia di USA for Africa e tutto che ne è seguito.
3: Abbiamo prima parlato della caduta di Cubersy.
1: Era Cubersy,
3: più giovane calciatore del mondiale, mi sembra.
2: Certo, premiato come il miglior giovane del mondiale.
3: E passiamo dalla caduta di Cubersy, che non ha prodotto danni, alla...
2: Perché se tu ci pensi, un giocatore di 19 anni aveva in mano la difesa della Spagna che ha vinto il mondiale. Io non l'ho mai vista.
3: Una volta avevamo zio Bergomi.
2: Ma non
3: quando aveva 17
2: mano,
3: anni
2: ce l'aveva Scirea in mano la difesa di quell'Italia, non ce l'aveva Bergomi. Questo ragazzo invece è veramente incredibile.
3: Però no, Bergomi era lo zio, perché sembrava che aveva 35.
2: Infatti, non mi ricordo più qual è il primo, lo zio Bergomi è il secondo e Cubersy è il terzo come giocatore più giovane. Yamal
1: non c'è. Pelé
2: forse Pelé, però Yamal è il terzo. Comunque, e Cubersy è il quarto.
3: Vabbè, per finire col calcio, il coraggio di far giocare i giovani, che in Italia non esiste più,
2: hai ragione.
3: Neanche se sono bravi. Allora,
1: scusa,
3: però,
1: se posso concludere parlando di giovani, Nico Paz, che si è visto tutto il mondiale
2: neanche
1: seduto,
2: entrato.
1: Mai entrato, eccetera. Lui è nato in Spagna e poteva optare per la nazionalità argentina o spagnola.
3: Vabbè.
1: Sto mondiale è andata male.
3: Avrà tempo per rifarsi, perché tempo. Comunque. A proposito di cadute, stavo dicendo invece nello sport, no, almeno il nostro preferito, quello di musica all'ammiraglia, purtroppo, ahimè, la caduta molto spesso fa male. È difficile che un corridore cada per simulazione.
2: È vero.
3: Un ciclista cade in simulazione. Lui non vuole cadere.
2: E questa volta è toccato a uno dei favoriti.
3: È toccato a due dei favoriti questa settimana, perché in primis è toccato a Vingegaard, che anche se ormai sembrava battezzato alla corsa del secondo posto, però in quella tappa specifica la sua squadra stava facendo la tappa, erano nelle prime posizioni e... con le tappe che arrivano basta una giornata di crisi che potrebbe anche arrivare a Pogacar, e lui era il candidato principale a eventualmente poterlo mettere in difficoltà. Però questa caduta, questa scivolata l'ha portato a battere pesantemente la spalla. Frattura della clavicola, già operato, non so se riprenderà in stagione. Devo dire anche un po' sfortunato, perché due anni fa quella caduta nel quale rischiò la vita al Giro dei Paesi Baschi, adesso questa caduta in questo momento, vabbè, comunque fa parte del gioco, e come capita, è per quello che si dice che a volte nelle corse ciclistiche il risultato è indeciso fino all'ultimo, perché in una discesa basta una scivolata, anche banale a volte. Mentre poi c'è stata nella cronometro, ancora più strano, sempre in una curva, la caduta di Lipovic, che era diciamo il numero 2 della /1, insomma, si giocava un po' la leadership con Evenepoel della sua squadra, caduta che anche lì ha portato al ritiro di Lipovic, quindi uno degli altri top 5 della classifica generale, e quindi questo tour che falcidiato dalle cadute, comunque classifica falcidiata dalle cadute. In merito alla caduta è venuto poi fuori che durante la notte ci sono stati dei controlli antidoping massiccia, sorpresa, e Vingegaard è stato alzato alle 2 di notte
2: con la clavicola scassata?
3: No, il giorno prima.
2: il giorno prima.
3: E quindi addirittura l'ex rivale, che adesso col doping anche lui è stato svegliato, Pogacar, alle 5, ha detto: insomma, Vingegaard ha avuto anche il sonno interrotto alle 2, la lucidità, la tappa, qualcuno come fa a riaddormentarsi, se non riesce a far pipì devi bere, insomma. E qua qualcuno è intervenuto dicendo: ma secondo voi, se avessero svegliato un calciatore alle 2 di notte prima della finale dei mondiali,
1: dovevano trovarlo a letto un calciatore,
3: no, vabbè, cosa succedeva effettivamente, ecco un po' di poi magari veniamo, perché ci sono stati questi pesanti controlli antidoping e questo ha dato un po' da pensare,
1: fa riflettere.
3: Era un po' di tempo che non c'erano controlli così massicci.
2: Benissimo. Allora primo, Fabrizio, passiamo al primo pezzo italiano della tua
1: serata. Il primo giorno ha raddoppiato, esatto. altro lunedì, dalla rabbia che esprimeva il pezzo di Bob Geldof con i Boomtown Rats. Passiamo invece a Vasco Rossi, che con questo suo lunedì, per cui insomma il titolo è estremamente chiaro, racconta un po' quello che viene dopo la domenica dopo il weekend dei sogni, il weekend degli eccessi, il weekend del divertimento. Lavoro, routine, abitudini, lunedì.

0: per i concerti, infatti credo faccia 10 date a Roma, se ho letto bene. È una formula che avevano iniziato forse gli U2 a Las Vegas, se ricordo bene. No, a dire la verità aveva iniziato Elvis Presley, perché il primo a farlo è stato lui. Così il palco non si smonta, Franco, anche il nostro lavoro veniva meno. Stanno lì sul posto, 10 date, pienone, grandi incassi e grande Vasco.
1: Economie di scala assolute. Costi fissi.
0: Bene.
1: Solamente alla 17ª tappa è arrivata la prima multa al tour per pipì in pubblico. L'ha presa Ugo Page o Page, non lo so.
2: Come i pipì in pubblico? Spiega.
1: Vedi, queste non le sai. Perché hanno messo una regola che, non chiedetemi come fanno, ma voi non so se avete mai notato che i corridori fanno la pipì intanto che vanno. Cioè, intanto che vanno riescono a fare la pipì. Io faccio fatica già solo a stare in equilibrio sulla bicicletta.
2: Io non riesco a farla neanche in acqua.
0: Mentre nuoti.
2: Se non tocco con i piedi non riesco.
1: Ciclista tocca però. Tocca. Cioè, pensa che a volte viene aiutato anche se è il capitano, dai compagni. Comunque, a parte questo, di come fanno, come non fanno, hanno messo una regola che se c'è pubblico, quindi non puoi fare la pipì se c'è il pubblico, perché questi vedono che tu fai la pipì, anzi magari gliela fai anche addosso,
2: perché tirano su,
1: comunque e niente, di solito succede prima, perché sai, ero in corsa, ero nella fuga, non potevo c'era sempre gente, alla fine l'ho fatta. E niente, quindi la prima, perché prima in teoria multa. Dovrebbero fermarsi e poi con le velocità che vanno adesso, che non ci sono più momenti di recupero, ma sempre a 45 all'ora fermarsi, se ti dura 2 minuti, esatto. C'è una piscettina un po' lunga comunque. E comunque niente, comunque non so come facciano a fare. Io ho avuto una volta un ragazzo che correva che mi ha detto, quando lui era ragazzo, se pioveva gli scappava la pipì, se la faceva dentro senza preoccuparsi.
0: Vabbè, se piove,
1: dice, sì, non era come te, è un attimo, te che se non c'hai i piedini lì in acqua, un attimo,
0: un signorino.
1: Ecco, a proposito di
2: signorini.
1: Passiamo di pane in frasca, parlando di pubblico che assiste alle pipì, ci sono stati i Bua Pogacar settimana scorsa.
2: Questa è un'altra di quelle cose particolari di questo tour.
0: Forse iniziato a parlarne un po',
2: che hanno irritato non poco lo sloveno.
1: Sì, è rimasto molto male perché di questa cosa. Poi, vabbè, anche qua probabilmente il suo iniziale dominio in maniera così tra virgolette arrogante, questo inizio arrogante,
0: sportivamente arrogante,
1: ecco, deve aver dato fastidio forse a qualche spettatore per il suo gesto un po' da cannibale, si parla sempre di cannibale,
2: anche perché pronti via dopo 2-3 tappe già, ecco, finito il tour.
1: Però questo fatto dei Bua Pogacar, del fatto che sembra che ammazza tutto, eccetera, eccetera, poi sarete questi controlli antidoping. Punto di domanda. Non lo so. Diciamo che non so se quelli che una volta li chiamavano i vampiri, no? Quelli che facevano i controlli antidoping, volevano spettacolarizzare anche loro. Però il fatto di fare dei controlli notturni, al di fuori delle regole normali del luci, che impediscono controlli da una certa ora di notte fino alle 6 del mattino, dicono che sono stati giustificati solo se un giudice ha autorizzato, perché c'era un grave pericolo immediato per la salute, eccetera eccetera. Qualche corridore degli anni 90, tipo Wouters, che è attualmente uno dei DS del circuito ciclistico, ha detto li avessero fatti anche noi, perché il fatto di farli di notte potrebbe far sì che si evidenzi immediatamente la presenza di alcune cose dell'epoca e dopo qualche ora scompaiono. Adesso sto venendo fuori tutte queste cose qua. Insomma, è sempre bello parlarne dopo, quando tu ormai sei comunque
2: ritorniamo ad ascoltare gli Stones, che abbiamo già sentito settimana scorsa con il loro ultimo album. Invece stasera ci ascoltiamo uno dei loro primi pezzi, direi.
0: Avanziamo 67. Col calendario, siamo a martedì, ed è uno dei pezzi secondo me più belli in assoluto degli Stones e dunque della musica in generale, è Ruby Tuesday, che nonostante ci sia il martedì nel titolo della canzone, molto probabilmente Ruby Tuesday in realtà era una persona libera, imprevedibile, una canzone che in sé è anche un atto d'amore. Per noi una bellissima canzone, Ruby Tuesday, sono i Rolling Stones.

0: Severino.
1: Allora, mentre la scorsa settimana la sigla di Severino non era partita perché me l'ero dimenticata, ahimè, questa volta è il PC che ci ha mollato. Magari la riusciamo a recuperare. Facciamo.
2: Severino! La cosa mai riconosciuto!
1: Vabbè, è venuta quasi
2: dalla
1: bene.
2: Voce. Oh,
1: miseria, mi spiace.
3: Ciao Seve.
1: Si è inchiodato.
4: Ciao,
1: Seve.
4: Come va?
5: Benissimo.
3: Ogni tanto abbiamo i nostri mezzi tecnici che ci abbandonano, porca miseria.
4: Ma però il pensiero è quello che conta.
3: È un piacere risentirti come sempre. Ciao.
4: Ciao.
3: Oggi
4: sono dalla veranda stasera.
3: Sei in veranda? Non sei o sei in veranda?
4: No, perché ero in veranda, è iniziato a tirare brutta aria e adesso sta diluviando e ho dovuto fuggire.
3: Infatti stavo per dirti com'è il tempo stasera, vedi, hai già...
2: Come stanno i cani?
4: No, io speravo che piovesse poco, così rimanevo in veranda e voi sotto sentivate piovere.
2: Che un bellissimo effetto.
3: Invece siamo al temporale addirittura?
4: Sì, ho dovuto chiudere anche le finestre, se no non si sente niente.
3: Vabbè. Ok, allora Seve, di cosa vuoi parlare?
4: Beh, io mi aggancio al discorso che avete fatto voi sulla vittoria della Spagna ai mondiali. Okay. E il discorso delle giovanili, vi dicendo.
3: Bravo.
4: Perché oggi sul post c'era una bellissima foto dei due spagnoli che avevano 7 anni e giocavano assieme nella cantera del Barcellona.
3: Stai parlando di Cuba.
4: Poi c'era un'altra foto che erano nelle giovanili e poi che vincono il mondiale. Jamal e quello che avete citato voi,
3: Cubarsí.
4: Esatto, di Coso. E lì è la dimostrazione, perché la Spagna è da tanti anni che lavora sulle giovanili.
3: Sì, sì.
4: Infatti è da tanti anni che vinceva. Un po' meno forse adesso le varie europee giovanili e vi dicendo di calcio, che poi lo stesso lavoro che ha fatto nel basket maschile e femminile, nella pallamano, nella pallanuoto e vi dicendo, e è la dimostrazione che se lavori sulle giovanili i risultati arrivano, però devi crederci per tanti anni prima di ottenere risultati
3: e devi trovare anche le persone giuste che li allenano,
4: assolutamente, ci devi credere, mettere su un sistema, avere le persone giuste, investire, perché nelle giovanili non puoi dire butto lì 4 soldi e dopo ottengo il campione, no, devi investire, crederci, fare le strutture e tutto, fare un piano per tanti tanti anni e vedrai che prima o poi i risultati arrivano.
2: Probabilmente hai ragione, e io però ritengo che anche fosse non ci fosse un sistema così solido oggi, per qualche motivo, o per mancanza di coraggio, o per non so, magari per interessi dei procuratori o di chi ci sta dietro nei trasferimenti, ci sono anche giovani, cioè una volta, anche se non c'è, in Italia, se non c'era tutta questa, diciamo, scuola come in Spagna, qualche giovane veniva messo, andava in panchina, veniva buttato in campo. Adesso sono pochissime, ma veramente pochissime, forse era rimasta l'Atalanta, adesso non so, sta cambiando forse anche lei, che avevano giovani che dalla primavera andavano qualche apparizione in prima squadra. Io vedo a volte dei terzi portieri che sono gente di 36 anni e dici ma che cavolo.
4: Sì, anche qua Udine. Portiere sempre a 40 anni.
2: Metti quello della primavera che se per caso gioca una partita su 38 esordirà e intanto parerà uguale a quello di 40 che lui non gioca da anni. Vai, comunque.
4: Ma sai, il discorso è quello di quando in una nazione quando è che sei considerato giovane per giocare.
2: Ma questo succede anche nel lavoro.
4: Nel basket qua in Italia è famoso che a 24 anni sei giovane. Se vai in Jugoslavia tu sei giovane a 18 anni, a 20 anni sei già esperto, vuol dire che a 18 anni, a 16 anni ti hanno già messo in prima squadra. E quello conta tanto se tu vuoi sviluppare uno, perché giocare in una squadra, specialmente secondo me a livello negli sport di squadra, perché se giochi a livello juniores oppure se da juniores giochi in prima squadra fai due sport separati, per una questione di velocità, di contatti, di gol, cioè è tutto un altro mondo. Qua in Italia purtroppo non c'è quella mentalità, tranne che nella pallavolo.
3: Di cui parliamo dopo.
4: Perfetto.
3: Dai, di cui parliamo dopo.
1: Se ti dico mercoledì, Seve, tu pensi più ai 2 giorni della settimana passati o a quelli che devono venire prima del weekend? Qui sono sentito un po' Marzullo.
4: e quelli che vengono prima del weekend.
1: Benissimo, benissimo. La vedo come te. Mercoledì è giorno centrale. Il prossimo pezzo che è dedicato al mercoledì si intitola Wednesday Morning 3 AM.
2: No, niente, non ero d'accordo. Beh, che fosse il giorno centrale. Per me è giovedì il giorno centrale.
1: È il giovedì, va bene. Okay. Dipende da quando
2: della conti. Settimana.
1: Dipende
2: della
1: quando settimana. Conti la settimana.
2: Non del giorno lavorativo.
1: Va bene, certo.
3: Va bene.
2: Però vi scusate, ho divagato.
1: Wednesday Morning 3 AM sono Simon & Garfunkel. Questa è una canzone che praticamente è ambientata nella notte, di fatto. Sono le 3 del mattino. C'è una coppia che si sta separando, tutti i vari pensieri che in quel momento si inseguono, con un po' di malinconia. Molto, tutto appare più vero alle 3 del mattino. Simon & Garfunkel, Wednesday Morning

0: E per chi ha la fortuna di, oltre che sentire Radio Punto, anche di vedere Radio Punto, si sarà reso conto di come Dante abbia apprezzato questo pezzo. Severino, cosa devi farci? Dante, se non c'è qualcosa che picchia duro e che fa rumore, non riesce a apprezzare.
1: Vuole metallo pesante.
0: Vuole metallo
2: pesante. No, non sono da metallo pesante, sono da... Va bene, poi quello che ascoltiamo di solito,
0: sì,
2: ecco,
0: sì,
2: dai,
0: vabbè.
2: Questo è.
0: Però c'è sempre una.
2: C'è sempre qualcuno che non ti piace,
0: ma
2: no?
0: Certo,
2: mica
0: certo.
2: Puoi piacerti qualsiasi cosa, ti pare?
1: A me Sandro Garfunkel sono sempre piaciuti.
2: Vedi, è questione di gusti.
0: Ma ha fatto delle grandissime.
1: Per andare a correre, per capire.
0: Ecco, sì, rischi di addormentarti. No, ha fatto delle grandissime canzoni, perché Sound of Silence è una canzone meravigliosa, adesso, al di là di tutto. Vabbè, niente, comunque per fortuna che Dante ascolta Radio Punto tutti i giovedì sera alle 9, musica dell'ammiraglia, così ha possibilità di...
3: La palla al volo, Severino, cos'hai da dirci della palla al volo?
1: Allora, adesso si stanno disputando le finali di National League, che... Sapete, è uno dei tanti tornei nati per sostituire quello che una volta erano le amichevoli. Ci hanno messo dentro un torneo internazionale ormai da 20-30 anni.
2: Torneo
1: che di solito anticipa mondiali, europei, quest'anno cascano gli europei. E dove comunque puoi fare esperimenti e tutto di cosa. Quindi è un'idea non male quella che hanno avuto quelli della pallavolo. E a pallavolo italiano con... Tanti anni fa hanno creato il Club Italia, cioè la formazione dove vanno in ritiro i giovani, di solito penso 18-19 anni, e giocano a due. E hanno un posto riservato a due, forse qualche anno fanno scendere in B1 per far buona la Lega e tutto, quindi giochi già ad alto livello pur essendo juniores. Da quelle squadre lì sono usciti tutti quelli maschi e femmine, che poi hanno portato l'Italia a vincere l'anno scorso tutti e due i mondiali, ad esempio. Quindi lì è stato un lavoro invece della
3: un lavoro di semina della federazione.
2: Ma Seve, ma non è la stessa cosa che tenterà di fare Maldini con l'Italia del calcio? Se non ho capito male.
1: Sarei curioso io.
2: Perché parla di Club Italia.
1: Sanno.
2: Si parla di Club Italia, si parla. Quindi magari seguiranno la stessa indicazione.
1: Però non lo so con...
2: In che modo non lo sappiamo ancora.
1: Con squadre e club professionistici che hanno un peso molto maggiore rispetto a quelli a pallavolo, che comunque hanno un peso, ma che secondo me hanno creduto al progetto già all'inizio.
3: Ecco, io sono ignorante in materia, Severino, tu ti vedo sempre molto preparato sulla, tra virgolette, su queste attività federali, ma a me viene in mente che fino a un certo periodo, probabilmente fino a Vicini e poi Sacchi, è stato il primo, anche nel calcio c'era gli allenatori federali, cioè le nazionali erano allenate da allenatori federali, allenatori della federazione, sì, che stavano in federazione e che erano un po' fuori dal giro dei grandi club. Mentre da Sacchi in poi l'allenatore è diventato non c'è più la scuola federale. Quindi invece in Spagna De La Fuente, come dicevate, diceva prima forse Dante, è un allenatore tipo federale, tipo quello che era Bearzot una volta.
2: Certo, è stato. Tu pensa che all'inizio, quando l'hanno scelto per le prime giovanili, era praticamente un allenatore dimenticato.
0: Ma lui era inattivo da un bel po' di tempo e ha risposto a un annuncio e ha ricominciato dalle giovanili.
3: Sceli te, Dante, a rispondere magari.
2: Porca miseria, ero io lì.
0: Sì.
2: Poi però l'allenatore mi sarebbe piaciuto.
3: Mi ricordo quando me lo proponevi di farlo in società per le giovanili, io ti ho sempre detto di no.
0: Per un po' di basket lo fa. Allora, Seve, ti teniamo in linea, ti facciamo ascoltare un altro pezzo, qui abbiamo l'accordo anche di Dante, senza dubbio. Allora, domenica sera, quando ero al concerto di Morrissey, prima del concerto, fanno una quarantina di minuti di video vari, eccetera. Quando è apparso lui, c'è stato un boato in video. Stiamo parlando di David Bowie. David Bowie, perché il prossimo pezzo, che dopo mercoledì siamo giovedì, per cui il giorno centrale secondo Franco, ha scritto questo pezzo nella fase, diciamo nella seconda fase della sua carriera. Il pezzo si intitola Thursday's Child, è del 1999, e il titolo si ispira ad una filastrocca inglese che dice Thursday Child has far to go, che vuol dire in poche parole che chi nasce di giovedì ha molta strada da fare. E per cui insomma, cosa particolare. Voi siete nati il
3: domenica.
2: Lunedì.
0: Domenica.

0: questa è Thursday Child dall'album del 1999 di David Bowie, Hours. Anche qui abbiamo sentito appunto che sono stati citati anche gli altri giorni della settimana.
1: Gran bel pezzo del Duca Bianco, pezzo veramente bello.
0: Grande pezzo.
1: Sì, davvero. Uno dei più acclamati di tutti i video fatti durante il concerto di Morrison, te l'assicuro, l'ho visto anch'io, quindi è vero.
0: Sì, sì, è
1: assolutamente
0: appena...
1: vero.
0: Loro, lui e poi c'era uno dei Kraftwerk.
1: Che... sì, è vero.
0: Fortissimo.
2: Severino, sempre in linea?
3: Sì, sì. Una cosa, io impazzisco per Under Pressure del Duca Bianco,
1: che sì, ha cantato insieme ai Queen, ricordo.
3: Esatto, con quella cosa lì è una roba che ascolto spesso
2: quando vai a correre
3: su YouTube e magari andassi a correre, diciamo quando vado al lavoro per arrivare bello carico.
2: Ecco. Ascolta Severino, tu che sei esperto anche di tennis, quant'è che vince quant'è il premio per il vincitore di Wimbledon?
3: 4.3 mi pare che era
2: 4 milioni e 3 e... accidenti, no, te lo chiedo perché oggi intanto che preparavo la trasmissione mi è caduto l'occhio sui premi del Tour de France e
3: sono ridicoli in confronto.
2: E in confronto sì, cioè a me sembrava già un bel premio chi vince il Tour de France.
1: Ti correggo Seve, ti correggo, 3.6.
3: 3.6? Sì. Ah, ok.
2: Con quei 700.000 euro che fanno la differenza
1: neanche al vincitore del Tour,
2: ecco perché il vincitore del Tour Severino prende 500.000 euro, che secondo me è un bel premio, però se confronto adesso come hai detto quanto prende il vincitore di Wimbledon rispetto al vincitore del Tour de France, lasciamo perdere il fatto che Wimbledon sono due settimane contro le tre del Tour eccetera eccetera, però insomma c'è una gran bella differenza.
3: Ma tra l'altro penso che il premio che vince il primo di solito lo divide con tutti
2: sì.
3: quelli della squadra, compresi sì, il massaggiatore.
2: Nel ciclismo è così, nel ciclismo è il premio di solito, il campione ha già l'ingaggio e tutti i premi vinti vengono divisi tra la squadra, tra i gregari. È vero che rispetto a una volta anche gli stipendi dei gregari anche adesso nel ciclismo sono aumentati,
3: un po' meglio.
2: Ed è sì, anche le squadre ciclistiche hanno dei budget più ampi. Quello che io ho notato però Severino, stavo discutendo con Dante, che i premi vanno un po' a cadere, il secondo prende 200.000 euro, il terzo 100.000 euro, quindi si parla di bei premi, il quinto 50.000 euro ad esempio, ma arrivi al decimo del Tour de France, fare il decimo al Tour de France, scusate,
3: è tanta roba,
2: sono 3.800 euro.
1: Povero.
2: No,
3: che
2: nello sport dimmi.
3: Considera la roba, chi entra in tabellone a Wimbledon? Mi pare che i premi adesso sono parificati, uomini e donne, quindi sono 128 uomini e 128 donne. Non so se perdendo al primo turno è una roba da almeno 20-30 mila euro.
2: Ecco, quindi, invece se tu vai al Tour de France e arrivi tra il ventesimo e il 160esimo posto, sono tutti parificati e il premio è di 1000 euro.
1: Un po' bestiale per la differenza,
3: Da puoi dare 1000 euro a uno che si fa un culo della Madonna, che anche l'ultimo che arriva al Tour de France è una roba che non è pensabile.
2: Pensa se arriva a 161,
3: cioè, piuttosto che dargli 1000 euro è una presa per il culo.
2: Ma pensa se arrivi a 161esimo, non prende neanche 1000 euro. Vabbè, comunque, niente. Era la curiosità perché ci sono sport ricchi e sport meno ricchi. Io vedendo questi premi dicevo, beh, anche nel ciclismo gira un po' di soldi, poi ho chiesto a te che segui il tennis e...
3: Boh, ma il tennis è fuori categoria com'è il golf, cioè sono quegli sport che non capisci come fanno a avere quei montepremi.
1: Grande elite, sì, caro mio.
2: Anche perché se vai nell'atletica...
1: torniamo ai livelli del ciclismo.
2: Forse meno.
3: Anche meno.
2: Forse meno.
1: Va bene, Seve, senti, stai ancora con noi, dai, che dopo parliamo di una salita che Franco si sbizzarrisce con il salitone di domani.
0: Beh, intanto ridendo e scherzando siamo venerdì.
1: Esatto, siamo venerdì con un pezzo meraviglioso.
2: Che è domani e quindi parliamo della tappa di domani.
0: Parliamo del venerdì, che il pezzo è Friday I'm in Love, sono i Cure e anche qui sono citati un po' tutti i giorni, per cui insomma questa è la gioia del venerdì e... si sta avvicinando.
1: Thanks God it's Friday, dicevano.

0: le mitiche salite del ciclismo raccontate da Franco. Tra le
1: rose di questo giardino. Cari ascoltatori di Radio Punto, quale può essere la mitica salita del ciclismo raccontata oggi? Sapendo che domani e sabato l'Alpe d'Huez sarà oggetto di due arrivi di tappa consecutivi al Tour de France, quindi non può che essere l'Alpe d'Huez. Hai indovinato?
2: Hai indovinato, hai visto?
1: Due tappe consecutive che vedono l'arrivo all'Alpe d'Huez non è insomma una cosa abbastanza, la stessa salita è una cosa abbastanza anomala. Domani ci sarà la tappa Gap Alpe d'Huez, dove c'è l'arrivo classico all'Alpe d'Huez, quella che tutti conosciamo, cioè la salita. Non so, tu Severino, non hai mai sentito parlare di Alpe d'Huez? Immagino di sì.
3: Ho sentito una ventina di volte vedendo l'Alpe d'Huez.
1: Ecco. La parte, diciamo, classica, la salita parte da Bordeaux-Isans, che sono 700 metri di altitudine circa, per arrivare ai 1850 dell'Alpe d'Huez, 14 km circa per 1100 metri di dislivello e qualcosa in più, pendenza media del 7-8%, soprattutto i primi 2 km che sono un drittone superiore al 10%, poi altri due abbastanza impegnativi e poi la salita diventa leggermente più agevole. E caratteristica dell'Alpe d'Huez sono i tantissimi tornanti, 21 tornanti, ognuno dei quali intitolati a uno dei vincitori. Quando il vincitore, sono arrivati a esserci 21 vincitori, il primo è stato Fausto Coppi nel 52, sono ripartiti e guarda caso al tornante di Fausto Coppi era stato abbinato Lance Armstrong. Poi adesso penso che forse hanno tolto la non lo so. Ecco, devo dire che come sempre le grandi salite, cerco di fare grandi salite che ho fatto. L'Alpe d'Huez l'ho fatta nel 96 in una campagna francese in bicicletta che feci con mio fratello all'epoca, e la cosa divertente, penso ci sia ancora adesso, è che l'ufficio del, se fai l'Alpe d'Huez poi vai all'ufficio del turismo e ti rilasciano un diploma di salita dell'Alpe d'Huez dove tu autodichiari la tua, come si dice,
4: il tuo tempo.
1: Allora ce l'ho appeso dove ho la bicicletta. Tenete conto che Pantani detiene i primi tre migliori tempi di scalata, quindi domani ci sarà grande curiosità per vedere
4: se Pogacar lo batte.
1: Beh, insomma, è una rimasta e vanno dai 36-37 minuti, anche perché il secondo era di Armstrong, ma è stato abolito, quindi 3 miliardi c'è da Pantani. 36-37 minuti per fare questi 14. Beh, io ci avevo messo almeno un'ora e mezza, penso, perché vabbè, quindi moltiplica giusto, per due, aggiungici qualcosa, se non me lo ricordo dovrei andare a prendere, quindi
2: ma già almeno l'hai fatto,
4: Frank. Seve, sì. Digli, esatto, Seve, almeno ci sei arrivato e l'hai fatto, no? Non è quello la cosa bella,
3: è immenso,
2: esatto,
4: la cosa bella è proprio farlo e arrivare. Va bene. Allora ci concludiamo dopo il racconto dell'Alpe d'Huez e andiamo verso un altro brano italiano. Siamo arrivati a sabato, Fabrizio.
2: Siamo sabato.
4: E questo brano racconta la notte pop di un'Italia che cambia negli anni '80.
2: Avremo due versioni del sabato: questa più classe, più bar da cocktail, da dopo cena, e l'altra un po' più danzereccia,
4: che è un po' più recente.
2: Che è un po' più recente anche. Questo è Un sabato italiano, canzone del 1983 di Sergio Caputo, e canzone molto bella.

0: ed era Sergio Caputo, era 1983, ragazzi, io l'ho visto l'anno scorso al Teatro di Varese, un concerto bello, però un po' struggente, devo dire, perché tu te lo aspetti ancora brillante come una volta, in realtà ha avuto un po' di storie in questi 30 anni che ci ha...
1: Che ci separano da questo.
0: Separano appunto dal
2: 43 anni. 43,
0: sì, è vero, in realtà sono anche di più di 30, e quindi avevo delle aspettative altissime. Ecco, poi in realtà è stato un concerto divertente, perché i brani li conoscevo quasi tutti e quindi mi sono divertito a riascoltarli, cosa che non mi aspettavo di poter fare, perché con la storia che ha avuto questo cantante probabilmente non ci aspettavamo più. Un po' di vicissitudini personali, mettiamole così, però se non fosse stato per quello, secondo me sarebbe diventato uno dei più grandi artisti di quegli anni, sicuramente, perché era tra i più promettenti in assoluto.
1: Sì,
0: davvero,
1: sono d'accordo,
0: è veramente bravo.
1: Bene,
0: Seve, ti piace Sergio Caputo?
3: Condivido in pieno. Bene. Io pensavo abitasse ancora a Los Angeles.
0: Vedi, perché ne ha avute di storie.
3: Sì.
0: Si è divertito, ma insomma, si è fatto anche un po' male. Va bene, allora Franco, concludiamo a questo punto l'Alpeduez.
2: Allora, possiamo parlare dell'attualità dell'Alpeduez o di cose un po' storiche? Io so che se mi metto a parlare con Severino, quando parli dell'Alpeduez parli di Fausto Coppi 1952, giusto Seve?
3: No, a me viene in testa Guerrini che viene steso a 2 chilometri dall'arrivo da... uno del pubblico, riesce lo stesso a ripartire e vincere.
2: E vince nel 94. Era il 94.
3: 94
2: no, no, Guerrini era nel 99.
0: Conti al 94. Non la conosco questa storia, Seve.
2: E Guerrini viene, incrocia uno del pubblico, cade, cioè non volontariamente, giusto Seve? Era stato, e però si rialza e vince al 99, perché al 94
3: un chilometro e mezzo dall'arrivo, dove adesso ci sono già le transenne, quella volta non c'erano le transenne.
2: Tra l'altro il 95, quando ha vinto Pantani sbaglia strada e nonostante tutto vince lo stesso, perché sbaglia una curva finale, una curva dove
3: l'ultima, quella che mette sul rettilone,
2: cosa che già è successa 2 o 3 volte all'Alpeduez. In quel caso lì Pantani sbaglia, ma va un bel vantaggio e vince lo stesso e fa comunque uno dei record, dei 3 tempi record
0: bestiale.
2: E dopodiché, vabbè, io ti ho detto Coppi 52 perché lì viene scoperta, Coppi vince il tour su quella montagna lì, è la montagna, è la tappa nella quale si fa la famosa foto della borraccia Coppi Bartali. E poi per 24 anni non viene più fatta, non viene più riproposta l'Alpeduez. Nel 76 la fanno, vince Jop Zoetemelk, e diventa la montagna degli olandesi, perché i primi 10 anni o 12 vincono 8 volte gli olandesi, no?
0: Vedi che roba.
2: Dopo invece negli anni 90 Seve ha ricordato Guerini, perché negli anni 90 e 91 doppietta di Bugno, 95-97 Pantani, 94 Conti, 99 Guerini, diventa la montagna quasi degli italiani.
0: Già.
2: No? E quindi
0: quando avevamo dei buoni italiani.
2: Ecco, e quindi ci sono dei gran ricordi. Però la tappa di sabato, che è il tappone del tour, che vedrà 5.400 metri di dislivello con 170 km, 5.400 metri, ragazzi.
0: È tanta roba.
2: Allora, parte dalle Bordo Isan, che è il paese che sta sotto l'Alpeduez, ma non va a fare l'Alpeduez, va a fare il Col du Glandon e la Croix de Fer. Scendono in discesa, fanno in doppietta Telegraph e Galibier, riscendono e fanno il Col de la Sarenne per arrivare all'Alpeduez, che è un versante, secondo me, inedito, perché non ho mai sentito, dell'Alpeduez. È un, parte da un lago che c'è lì sotto, che si chiama Lac du Jambon. Devo dire che l'Alpeduez sembra un cul-de-sac, perché arrivi e torni dietro sempre dalla stessa parte. Però io, quando c'ero stato 30 anni fa, mi ricordo che in discesa avevamo deciso di fare un'altra strada che avevamo trovato non sul navigatore, non c'erano all'epoca, o se c'erano io non ce l'avevo, ma su una cartina, e avevamo fatto una strada strettissima, anche abbastanza pericolosa, e alla fine eravamo arrivati. Però io adesso ho guardato le cartine, secondo me questo è un ulteriore terzo versante inedito, che è molto più lungo, perché sono tra Col de la Sarenne e poi l'arrivo all'Alpeduez sono più di 20 km, mi sembra, però con pendenze ovviamente inferiori. Quindi
1: ecco Franco, hai detto 30 anni fa, nel tour di 31 anni fa, nel 1995, purtroppo era deceduto Casartelli. Proprio durante il Tour de France, ed era la scorsa settimana, sì, credo, adesso, sì, sì, per il 18-19 luglio.
2: Sul Porte d'Aspé. Il giorno dopo vinse Armstrong, che era ancora il primo Armstrong, e dedicò la tappa a Casartelli, che era...
3: Io mi ricordo la tappa perché la vedevo in diretta, e la Rai chiuse la telecronaca, lasciarono la tappa andare senza la telecronaca, sì, sotto.
2: Tra l'altro non c'era ancora l'obbligo del casco, mi sembra, perché non, sì, sì, perché non c'era l'obbligo del casco
3: in discesa, e andò siccome
2: con la testa sul guardrail.
3: No, non c'erano i guardrail, staccando i cosi di cemento
2: che si usano. Sì, sì. Tra parentesi, se chi ha, lo dico a Dante che ogni tanto magari fa il ghisallo, se tu entri al santuario della Madonna del Ghisallo, c'è la bicicletta di Casartelli, che con la quale è caduto, donata dalla moglie al santuario, con la quale è caduto in quella tappa del Tour de France. La bicicletta, non ti dico che praticamente non ha un graffio,
1: è pazzesco.
0: Sì.
1: Bene, allora
0: tanto salutiamo Severino.
1: Tanto salutiamo Severino, appunto.
0: Ciao,
1: ci lasciamo
0: Seve.
1: Con il
3: ciao,
1: weekend.
3: Ciao,
1: siamo siamo
3: ciao,
1: a sabato.
0: Ciao, alla prossima, Seve.
1: Alla prossima, ciao. Buona settimana. Bene, siamo sempre a sabato, Dante. Abbiamo detto una prima parte del sabato più di classe, un po' più compassata.
0: Esatto.
1: E adesso andiamo invece così a fare un po' di elettronica, un po' di musica. Siamo andati a ripescare questo Jovanotti, che con il pezzo Sabato racconta un po', ecco, del sabato come liberazione, come divertimento, con questa dance elettronica.
4: È

0: grande pezzo di Jovanotti, siamo nel 2015, racconta il sabato dei giovani italiani di quel periodo, un brano di dance elettronica, come ha ricordato Fabrizio, molto molto interessante. Ora, due cose prima di concludere musicalmente, poi vi lascio la parola. La prima cosa è che oggi, 15 anni fa, moriva una delle cantanti più straordinarie degli ultimi decenni, sto parlando di Amy Winehouse, che ci lasciò anche lei con una vita turbolenta,
1: dando molto meno di quello che avrebbe potuto dare con una carriera
0: straordinaria. Davvero, ieri ho visto il film su Sky, che sì, è un documentario Sky che aveva preparato la BBC, Sky Arte, sì. Se ce l'avete, andate a vederlo, che è interessante, si vede la storia di Amy Winehouse da un altro punto di vista. Settimana prossima cercherò di ricordarla con un pezzo, senz'altro. Andiamo a sentire l'ultimo pezzo, Fabrizio,
1: sì,
0: che introduci senz'altro tu. E Franco, cosa dire di questa puntata dedicata al tour?
2: Al tour? Beh, due cose. Oggi ha vinto Carapaz e sono contento perché a me è simpatico Carapaz. Seconda sì. vittoria, ha vinto una volta il Giro d'Italia, però è la seconda vittoria che fa al tour nella
0: È uno di
2: nella,
0: quelli
2: nella
0: che è stato
2: carriera.
0: Ammazzato subito la prima tappa da
2: sì, beh, non era fuori, già lo faceva fuori classifica, però è un lottatore che cerca sempre di insomma, non molla mai, vuol vincere la tappa. Bello su duello l'anno scorso del Toro, sì, con del Toro al Giro, dove Adam Yates si è infilato e uno dei fratelli Yates è infilato, non Adam, l'altro. Ma è arrivata la vittoria. Ma soprattutto ci sarà poi l'arrivo, dopo che sabato arrivano all'Alpe d'Huez, un bel trasferimento a Parigi. Questa storia di trasferimenti anche al tour ne hanno fatti di pazzeschi, per l'ultima tappa a Parigi, dove ripresentano la salita di Montmartre. Fabrizio, tu che
0: sarai presente, Fabrizio,
2: forse potrei essere presente.
1: No, siamo qua, siamo qua. Okay.
2: Ecco, quindi salita di Montmartre col pavé, che l'anno scorso ha visto Wout van Aert, che aveva fatto un po' l'antipasto a quello che poi è stato il Fiandre di quest'anno, perché a sorpresa aveva staccato Pogacar, che voleva vincere l'ultima tappa, invece di Wout van Aert riesce a staccarlo sulla pavé di Montmartre, arrivare al traguardo sugli Champs-Élysées. Quindi vediamo quest'anno, perché Wout van Aert, anche lui causa caduta o malattia, non ha potuto fare il Tour de France. Quindi vedremo se quest'anno Pogacar porterà la maglia gialla in vittoria di Champs-Élysées, che penso sia, non so, bisogna andare a vedere quanto tempo in maglia gialla uno non vince l'ultima tappa.
1: Vincendo l'ultima tappa, bene. Noi siamo arrivati in fondo alla nostra puntata e in fondo alla nostra settimana. Abbiamo chiuso il cerchio, siamo partiti dalla domenica, torniamo alla domenica con un pezzo italiano ancora di un gruppo torinese
0: che ha cantato qua da noi il 10 luglio a Rugby Sound.
1: Esatto, sono i Subsonica e il pezzo si intitola Di Domenica.
2: Ciao. Buona pedalata a tutti,
0: ragazzi, ciao a tutti.

Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare ben 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 4 novembre 1980, l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jimmy Carter, presidente democratico in carica.

0: Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: mezzanotte e 55 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.